0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Gentili ascoltatori e cari amici, siamo giunti alla fine della serata e possiamo dire che anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Naturalmente sapete, sono Roberto Violato e vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti, emozioni che la musica sa fare riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. A presto con tutto il cuore. Rimanete sintonizzati però su Free Radio Conselve. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. Ciao ciao!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 53

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete!
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Get down.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

bastano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Free Radio è solo bella musica, tutti i giorni 24 ore su 24. Buongiorno a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati in questo sabato 4 luglio 2026 per naturalmente mattinatissima Top DJ con il sottoscritto Paolo Renzi qui su Free Radio dalle 10 alle 12 in diretta. Con la musica più programmata della settimana, racchiusa qui al sabato, e naturalmente anche delle belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutte queste due orette. Non ce ne sono tante, perché? Perché non ho fatto a tempo a trovarle, a sistemarle, insomma, anche perché ieri sera sono stato impegnato con la Lotte Gialla e la musica, naturalmente qui davanti proprio alla sede della radio in piazza Cesare Battisti con la musica di Free Radio. Bene, e a questo punto sigla iniziale.

Quindi ieri sera notte gialla qui a Conselve, grande affluenza di gente sicuramente. Noi abbiamo fatto una festicciola qui nello nostro studio, i nostri studi di Free Radio, e poi abbiamo fatto la musica. Musica anni 90, 2000, un po' di tutto, tanto per così divertirci. Ma adesso, amici, la mattinata inizia con la prima canzone, la prima tranche di canzone. Ascolteremo Sombre con Potential, poi Siena Spiro, questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, con Material Lovers, e poi Paul McCartney e Ringo Starr, gli ultimi due dei Beatles, con la canzone Home to Us. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Sombre con Potential.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: Abbiamo ascoltato la canzone di Paul McCartney a Ringo Starr, gli ultimi due rimasti dei Beatles, con la canzone Home to Us, canzone che sicuramente sta funzionando molto bene, sia anche qui su Free Radio e nelle classifiche italiane. Noi continuiamo con la musica, lasciamo la musica internazionale per così passare alla musica italiana, la musica italiana che a noi sta molto molto cara, come questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, questo duetto ritornato per l'estate 2026 con la canzone Canto d'amore, poi Baby K con Tu cama camarena. Questa canzone è un po' così, un titolo da scioglilingua, tanto per intenderci. E poi ascolteremo Bambole di Pezza con Porno. Ma adesso Angelina Mango e Marco Mengoni con la canzone Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: E il resto sicuramente lo facciamo noi, perché vi facciamo ascoltare la musica più bella naturalmente qui su Free Radio. Come questa, il nuovo singolo di Brash, Da Dio, poi Clara e San Giovanni, le ragazze, e la bellissima Dito nella piega con Bisman. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Brash, Da Dio.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Salutiamo anche Mr. Joy che è arrivato e mi ha salutato, così tanto per essere andato adesso a fare la spesa. Bisogna fare la spesa, ragazzi, non c'è niente da fare. E quindi salutiamo anche Mr. Join. Questa mattina è venuto, è passato qui in radio, in Refri Radio, e quindi adesso è andato a fare la spesa. Ma noi continuiamo sempre con la musica, sono le 10:34, primi, scusate, in diretta su Free Radio con il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, poi Another on 54 Ultra con Talk to You e Alex Warren con Passengers. Ma adesso ascoltiamo la nuova canzone di Anna con White Girl Wasted.

E questa è Free Radio e abbiamo ascoltato anche la canzone di Alex Warren, il nuovo singolo dal titolo Passengers, canzone che sta funzionando molto bene, ma ancora quella prima sta nelle classifiche italiane ancora, quindi sta funzionando ancora, infatti anche qua su Free Radio sta vaneggiando naturalmente nelle nostre posizioni e soprattutto anche nella programmazione di Free Radio. Vi ricordo amici che città di conserve, Proloco città di conserve all'appunto, io amo conserve, esatto, piazza Cesare Battisti a Conselve, Padova, dalle 21 alle 24, quindi estate conserve. Vi ricordo che venerdì prossimo dalle 21 in poi, quindi Life 80 con It's Lambda. Poi sabato 11 luglio ballo country naturalmente con DJ Alex. Quindi venerdì e sabato prossimo, ricordate, estate conserve qui in provincia di Padova. E adesso ancora musica, continuiamo con la musica italiana, stiamo parlando di Emma e Fabri Fibra con Antidroga la canzone, poi Elisa con Amore è e Elettrica Lamborghini con Bam Bam Bambina, ma adesso Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Bam Bam Bambina con la canzone di Elettra Lamborghini, sicuramente anche questa è una delle canzoni dell'estate 2026 e sicuramente uno dei pezzi più gettonati, più programmati della settimana, racchiusi al sabato mattina su Free Radio, quindi Free Radio. E così noi continuiamo sempre con la nostra mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Quando sono le 10:53 minuti prima in questo preciso istante, in diretta quindi su Free Radio e soprattutto con la nuova canzone di Federica Abate, Superman, poi Emma e Rancomi con Baci Piano e Herman Meta con Calma Metafisica. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova di Federica Abate, Superman.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Eh sì, amici, andate sul nostro sito www.freeradioconselve.it e potete così cliccare sul play, ascoltare la radio e naturalmente anche lavorando. Potete farlo benissimo ascoltando la musica di Free Radio 24 ore su 24. Se magari così volete interagire con noi, il 378 06 55 630, il numero di cellulare WhatsApp. Ma adesso continuiamo con la musica, continuiamo con Bruno Mars. Questa è la nuova canzone dal titolo All My Soul, poi Calvin Harris con Jazzy, Satisfy e Bob Sinclair, Kesha con I Can't Wait. Ma adesso ascoltiamo la nuova canzone di Bruno Mars, è stato sempre nel tema di musica anni 80-90, anni 70-80, con il suo funky soul. Questa è la canzone che si intitola All My Soul.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: La musica dall'estate 2026, naturalmente la chiusa al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, il nostro weekend che inizia al pomeriggio di venerdì con Happy Hours e Vita, e quindi continua con sabato mattina Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. E continua con la musica italiana, stiamo parlando di Francesco Gabbani, una delle tante canzoni estive dell'estate 2026 con Summer Fun. Anche poi Fulminacci, Maledetto Me e Gaia, Bossa Nostra. Ma adesso ascoltiamo lui, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Bossa Nostra con Gaia, questa canzone un po' particolare, molto molto orecchiabile, soprattutto anche tipo latinoamericano, no? Tipo salsa merengue, molto bella sicuramente. Bene, a questo punto ancora musica, ascolteremo il nuovo disco dei Gemelli Diversi, ritornati per l'estate con Desiderio, poi Gabri Ponte e Giovanotti con DNA e Fred De Palma e Anita e Amy Schilla con La Testa Gira. La testa gira, può girare benissimo dall'estate, e quindi amici, con la musica la testa gira. Ma ascoltiamo il nuovo singolo dei Gemelli Diversi con Desiderio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Con questa canzone di Fred De Palma, Anita e Amy Skill, la testa gira, ragazzi, la testa gira, veramente. Eh sì. Poi abbiamo ascoltato anche la canzone nuova dei Gemelli Diversi, è un singolo estivo pop dance che racconta la voglia di leggerezza, nuovi incontri e soprattutto la ricerca di un nuovo amore tipico dell'inizio dell'estate, quindi sicuramente una delle canzoni dell'estate dei Gemelli Diversi, Desideria, questa è la canzone. Poi naturalmente noi continuiamo con la musica internazionale, stiamo parlando di Harry Styles, ritornato per l'estate con la canzone Dance No More, poi ascolteremo Gorgo e Loco Loco e Urge High Man, Angel e Ultranate con Movie to the Sun. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Harry Styles con Dance No More.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Sicuramente sì, dal vostro ufficio potete sicuramente ascoltare Free Radio con il nostro sito www.freeradioconserve.it. Andate al computer, no, potete farlo benissimo, e quindi cliccate il play e ascoltate Free Radio lavorando, come tutti, anche nel posto di lavoro, anche altri, non è solo sull'ufficio, anche se magari state facendo produzione, se avete il computer potete farlo benissimo. Continuiamo con la musica, Fulminacci, Maledetto Me, Irama Cabana e Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Non fatelo perché altrimenti la Coca-Cola vi viene addosso. È successo a te, è successo a lui. Ecco, e quindi una cosa possibile, no? Ma ascoltiamo Fulminacci, Maledetto Me.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Allora, state molto attenti, non leggitate Coca-Cola come ha fatto Francesco e Tommaso Paradiso, e quindi lui cosa ha fatto? Ha agitato Coca-Cola e praticamente la Coca-Cola è partita è partita dappertutto, una cosa veramente incredibile. Poi con altri personaggi che magari avevano agitato Coca-Cola ed è successo. Bene, noi continuiamo con la musica. Giovanotti, Alfa, Ben Buonvento, poi Gianni Morandi e Alessandra Moruso. Questa è la canzone Hit Parade per l'estate, e Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, le ultime canzoni che andremo ad ascoltare. Quindi amici, adesso ascoltiamo, e poi ci saranno i saluti naturalmente. Lui

E che con Salmo e con la Pesce, con la canzone Cattive Abitudini, termina così l'appuntamento di Mattinatissima Top DJ con Paolo Nez qui su Free Radio. E vi ricordo mercoledì sera con la musica ritrovata assieme a La Vale, quindi resteremo assieme dalle 21 alle 23 con la musica per l'appunto ritrovata il mercoledì sera. Mentre sabato mattina vi ricordo l'appuntamento sabato prossimo sempre qui su Free Radio con Mattinatissima Top DJ. Ciao a tutti, soprattutto buon weekend, andate al mare così diventate neri. Esatto, ci andrò anch'io domani. Va bene, buona giornata e soprattutto buon sabato e buona domenica. Ciao.

0: L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Muffet.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Performance Pneus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Se si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Ti si drio ascoltare Free Radio Conselve. Ti puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Desiderio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

che rievocasse sostanzialmente quella che è la malinconia di un weekend passato, magari al mare, al lago, in montagna, in città o semplicemente sul divano. Un grandissimo Rezza Caparezza, questa volta featuring Tony Hadley. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera, così giusto per cominciare il nostro Simply the Best,

dei ragazzi à cause des garçons. Je suis Catherine Deneuve. Pessimo francese, beh, però ci provo. Nella vita, ragazzi, bisogna provarci, perché se non ci provate non riuscite. Come dicono qui in Veneto, bocca sarà, non ciappa molto.

So Cruel. 630, scusa, ho messo il 3 davanti al 6. Allora lo rifaccio per chi non ha fatto in tempo perché è stato troppo veloce. Era 378-06-55-630. Ora l'ho detto per lungo e per largo. Se volete posso anche partire dall'ultimo numero e andare al primo, così vi confondo le idee totalmente. Però era soltanto per dirvi che se avete voglia, così magari di mandarci un saluto, lo potete fare sicuramente attraverso un WhatsApp che ci mette nella condizione di salutarvi. Ace of Base, era Cruel Summer. E come Superman entra qui colui il quale che passa attraverso le porte senza aprirle. Che è successo nel frattempo?

0: E così, giusto perché gradiamo, ve l'ho fatto ascoltare come al solito fino all'ultima goccia. Marian Gold degli Alphaville, ha un nome tedesco impronunciabile, per cui direi di lasciarlo perdere. Nella fattispecie Hartwig Schierbaum. Ragazzi, ancora una volta ho cannato per quanto riguarda la questione tedesco.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconserve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
0: Sì, lo facciamo proprio noi. Potete affidarvi alla nostra emittente web. E dicevo, appunto, impronunciabile il nome del leader degli Alphaville, ma è così. A volte, giustamente, nella semplicità, le persone trovano la loro felicità.

Beh, l'esempio è quello che abbiamo in sottofondo. Un pezzo che ormai ha ben 40 anni, più o meno. 1977, siamo nel 2026. Sì, più o meno è quello. Paul Stewart, la copertina indimenticabile, bella, fumettistica. Il pezzo che dava il titolo anche a tutto l'album, quel periodo, era Ear of the Cat.

e vediamo un po' che cos'è che si può fare con un pezzo del genere così messo lì. Sicuramente non tenuto al massimo del volume, così in sottofondo, così mentre sto facendo qualcosa, sto leggendo un libro. Pure no, visto l'orario, secondo me mi sto iniziando ad appropinquare verso i fornelli, pensando magari di aprire il frigo e trovare una bottiglia di un buon bianco fresco, così da versare in un bicchiere e magari condividere con l'altra persona che è innamorata o innamorato, ti guarda mentre tu sfornelli. Vabbè, se vi viene voglia magari mandateci un WhatsApp al numero che vi ho detto, oppure utilizzando il tasto WhatsApp prontissimo sull'applicazione, lo potete fare, molto facile. Se vi viene in mente di che come usare questa musica, ditecelo, sarà un piacere condividere con gli altri.

Perché dovete sapere che il mondo è pieno di burloni. Quindi quando uno ti vuole far stare così male, a volte non serve un lungo discorso, basta magari anche una sola parola. Ma quanto è bello questo pezzo, ragazzi! Allora avete fatto quello che dicevate di voler fare, cioè versarvi sto bianco nel calice così con quel pezzettino di parmigiano, eh? E già vi vedo, avete abbandonato i fornelli uno di fronte all'altro mentre state masticando il parmigiano, bevete un sorso di vino e dite:

Lo so perché ho questa immagine di due persone che si ballano davanti con, senza dirsi nulla. Figli delle stelle, Alan Sorrenti, Made in Italy. Assolutamente, era il 1977, eravamo poco più che ragazzini. Così, giusto per rimanere in tema, sempre gli anni 70. Un pezzo che voglio dedicare a un mio amico carissimo, Gigione, tutto per te. So che questa è roba che fa per te. Già ti vedo correre verso mete proibite, o neanche tanto proibite.

tanto, vabbè, vanno ricordati gli amici. E così vogliamo anche ricordare altri amici che ci stanno ascoltando. Ok.

Barry White a lui piace moltissimo, come del resto, vabbè, vogliamo salutare un altro carissimo amico che ci scrive dalla provincia di Verona, che sta percorrendo la Transpolesana, ragazzi, che non è la Transsiberiana, ma è la Transpolesana, una cosa similare, anche perché più o meno ci siamo. Non è che si goda un panorama proprio, diciamo così, esagerato. Enrico, tutto per te. I Bee Gees. Buon ascolto. Siete su Free Radio.

Che ci volete fare? Lo voglio dedicare anche a tutti i brasiliani che purtroppo ieri hanno avuto una grande delusione. E mi spiace per loro. Floriana, anche lei ci ascolta, fedelissima ascoltatrice, insieme ad Antonio Rosari. Allora li salutiamo tutti e tre. Un pezzo di mezzo, come si può dire, però le battute erano quelle, quindi alla fine le abbiamo volute, eh? Abbiamo fatto un viaggio nel 1977, dopo siamo andati nel 1974, adesso siamo nel 1975. Però siamo sempre lì, siamo in quello che è un periodo storico indimenticabile per i più, quelli che l'hanno vissuto. Un altro pezzo, rimaniamo negli anni 70 ancora, questa volta con i Dire Straits.

tenere duro. Nonostante il manuale dell'intrattenitore radiofonico non permetterebbe di arrivare fino all'ultima goccia di un brano, io l'ho fatto, perché i Dire Straits lo meritano. Un saluto a Bianca, che ci sta ascoltando evidentemente, se no non ci avrebbe scritto. Le dedichiamo questo pezzo, so che le piace, so che è il suo. È Billy Idol. Questa è la mitica

E che devo dire? Cambia spacciatore. L'unica che posso dirti. Grandissimo Billy Idol, tutto dedicato a quelli che hanno ancora qualcosa da dire nella vita e soprattutto non hanno paura di dire qualcosa di diverso da quello che magari ascoltano. Tutto per voi ragazzi, ma come diceva il buon Alberto Sordi, spaghetti, siete qua, io ve magno. Rock and roll, ancora una volta, dedicato agli amici dei Tosi di Tribano.

Beh, intanto ragazzi, anche un bicchiere di Barolo ci sta. Come dicono i migliori sommelier, allora diciamo che vi propongo, e anzi vi ho proposto, un calice di Barolo di rara bontà. Era il 1970 quando i Black Sabbath si facevano sotto con la loro Evil Woman, brano che magari è passato così senza darvi particolari emozioni, però che ha un grande significato. Significato come questo dei Boston, non guardarti indietro.

cioè tipo, senti sta chitarra, che storia, cioè veramente mi prende un casino. Vabbè, è Boston, che poi sta nel Massachusetts, che avete presente, che è il lato East Coast, eh? L'album ancora degli anni 70, e più precisamente degli anni 1978, era intitolato The Journey. Il pezzo incredibilmente bello, incredibilmente ritmato, divertente, così spassionato, scanzonato, no, non so, possiamo aggiungere altri aggettivi, non lo so, che fa da eco poi al brano che segue. Ben ascolto, buon ascolto, anzi, benvenuti. Questa è Free Radio. Non dimenticatelo mai. La radio che vi fa passare solo i più grandi successi, quelli che fanno bene alle orecchie, come questo dei Baustelle.

chissà quanti hanno cominciato a fare surf proprio adesso, il periodo, anche se proprio non c'è una bava di vento, bisogna arrivare l'ora più o meno di pranzo. Quando ieri ho fatto un po' che quelle che sono le vasche, dal caldo che è insopportabile mi seguiva, non riuscivo proprio, facevo surf con le orecchie.

Quando si dice che uno ha il cuore di ghiaccio, dice tu hai il cuore di ghiaccio, per non dire di vetro. Una cosa durissima. Però ricordate se

questo cuore automaticamente si distrugge. Mamma mia, che discorso difficile. A volte mi viene meglio dei discorsi che faccio. Veramente, non so neanch'io. Ehi! Allora la buttiamo in musica. Sono venuti a trovarci Bananarama. Loro l'hanno rifatto a modo loro. Il pezzo

Con voi c'è Mr. Joint, con voi c'è Simply the Best, programma che tra l'altro potete riascoltare se avete voglia, in due modi, o direttamente sull'applicazione, alla voce replay, vi andate a cercare Simply the Best, oppure in alternativa il venerdì da mezzanotte, che significa la notte di venerdì, per due ore così vi facciamo compagnia, anche in quegli orari un po' particolari. Non molliamo mai, i Rumble Minutes continuano a girare alla stessa velocità. Dopo Bananarama è il turno di Bob.

ce la siamo detta tutta fino in fondo. Salutiamo gli amici di New Style. Il bar, gelateria,

E voi lo sapete che se andate lì a prendervi l'aperitivo, per esempio, stasera, ci trovate Free Radio, ci trovate Bon Jovi e ci trovate Bad Medicine, che è il pezzo che è appena sfuggito dalle onde. E va bene ragazzi, per mostri sacri non può mancare che lui.

È uno di quegli esperimenti che non è che faccio tutti i giorni, però mi piacerebbe. Non so a quanti di voi piacerebbe fare due salti al buio. Grandissimo Bruce Springsteen, era targato 1984 questo pezzo e dava il titolo anche all'intero album che appunto produsse Bruce Springsteen proprio in quell'anno. Si intitolava Best Songs. Si intitolava Dancing in the Dark. Così completamente nuovo il genere che andiamo ad ascoltare, lo dice anche lui, Bob Marley.

buon bagno se lo stai facendo, se no buon bagno di sole piuttosto che di sabbia, vedi tu, insomma, a meno che tu non sia proprio addirittura sugli scogli. Wow, grande battuta, va bene, jamming, Bob Marley and the Wailers, grandioso pezzo rimasto totalmente nella storia della musica reggae, uno dei

giusto così per darvi qualche dritta su Anastasia. Direttamente dagli Stati Uniti, adesso piomberà qui in Italia. E tra l'altro, da quello che mi risulta, sarà anche ospite a Padova con un concerto al Gran Teatro Geox il 7 ottobre, per quelli che magari vogliono approfondire. Il 9 ottobre sarà a Firenze, il 10 a Brescia, per concludere poi a Roma nel prossimo anno. Era intitolato Left Outside Alone. Che bella comunque, che energia, eh? È sempre grande Anastasia. Sì, come del resto i Cameo. 1986.

e faticosamente ho ripreso la posizione, perché voi sapete che noi qua siamo in vetrina, quindi a volte ci viene voglia di ballare, ci viene voglia di mostrarci proprio così. Siete su Free Radio con Selve, siamo direttamente in piazza, non so se lo sapete, quella vetrina un po' così visibile ma non troppo visibile. I cameo, quelle di

come nel caso di Free Radio. Ditelo ai vostri amici, ma è semplice. Scarica l'app e ascolta direttamente senza far fatica, a costo zero. Perché noi siamo un servizio gratuito, tutto per voi. È grande passione. Di più, two can play that game. Due possono giocare questo gioco, ragazzi, voi e noi.

Oh ragazzi, non perdetevi. Io cerco di tirarvi su, voi mi scappate. Che poi non si dica che metto soltanto musica anni 70, 80, dice, ma tu sei c'è un chiodo. Mi vizi quelli che amano gli anni 70, 80 e mi trascuri quelli che amano gli anni 90. Anche perché c'è in giro, c'è veramente, c'è un bellissimo format che portano in giro per l'Italia, cioè, che soddisfa i palati novantini. Si può dire così? Cappella ragazzi, You Got to Let the Music, il pezzo che abbiamo ascoltato

Avete fatto uè, uè, uè, uè, alzando il pugno verso l'alto e saltando contemporaneamente. Run, run, Rasputin, erano i buoni.

Mr. Joint, sempre con voi. Simple the best, sempre con voi. Free Radio Conselve, l'unica, la migliore, quella di Conselve. Va bene ragazzi, siamo passati da Rasputin dei Boney M a un altro autore italiano molto molto in gamba.

Dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dalla Francia all'Italia, da dove volete, da Roma a Milano, da Firenze a Como, da Bologna a Taranto, comunque un'unica direttrice, la musica. Posso? Posso, ti spiace? Carl Brave, featuring Max Gazzè. È lui che mi fa impazzire. Ma non solo, non solo, perché un altro grande lascia il posto, Max Gazzè, un altro grande, dicevo, Cesare Cremonini. E questo è uno di quei brani che ascolto sempre volentieri. Mi piace anche vedere il video, eh.

0: sicuramente una delle pretendenti alla Coppa del Mondo di Soccer, che in questo preciso periodo si sta un po' tenendo lì. Così come amiamo l'Inghilterra perché c'è uno dei più grandi tornei che fanno parte dello slam tennistico, appunto Wimbledon. Pensate quante cose che l'Inghilterra ci evoca, eh? Incredibile. Cesare Cremonini, con l'aiuto di Jovanotti dal suo Greatest Hits, l'abbiamo tirato fuori quando era il 2010.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.
4: From disco to disco.
0: Mi raccomando, ascoltiamolo, è veramente un grandissimo DJ. Così, giusto per dare spazio a David Guetta. Sapete che nel nostro programma non manca mai. Salutiamo Adriano che ci sta ascoltando addirittura da Belluno, pensate. Potere della web radio, arriviamo ovunque.

una vera macchina del tempo questo pezzo, incredibile, mi ha portato indietro, mamma che bello, quando si poteva fumare nei locali. Ve lo ricordate quando si poteva fumare nei locali? Cioè tu praticamente in discoteca, che non c'era una finestra, si poteva fumare. Tra un po' noi non potremo, no, io non fumo più, e vi consiglio di farlo anche voi perché è un grandissimo salto, anche là in fondo, consiglio, spassionatissimo, però diciamo che adesso siamo arrivati al punto che non si può fumare neanche in mezzo alla strada. Non so se lo sapete, negli Stati Uniti ci sono dei luoghi in cui è vietato fumare fuori, e non è chiaro il motivo, poi magari c'è una centrale nucleare a 2 chilometri, però non si può fumare fuori. Grande limitazione alla libertà. Ragazzi, siamo quasi all'epilogo di questa maratona musicale, insieme a me che sono Mr. Joint, insieme a Simply the Best, che è il nome della trasmissione che ho l'onore di condurre in questa stupenda radio che è Free Radio Conselve. Allora, dicevo, siamo arrivati veramente ormai agli sgoccioli, giusto il tempo dell'ultimo pezzo. Intanto ci siamo ascoltati Didi Jackson e la sua, anzi la loro, visto che erano in tre,

Zala Soul, sì. Giusto così per concludere l'appuntamento del lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e poi in replica da mezzanotte alle 2 il venerdì notte, cioè la notte che separa il venerdì dal sabato. Quale momento migliore per ascoltarci, ragazzi? Allora non mi resta che ringraziarvi, abbracciarvi tutti, dirvi ancora arrivederci a lunedì o a venerdì e lasciarvi nelle mani di New Entry con Anna Codemo e Sergio Cobucci.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: In che senso?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
4: C'è da farci.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Questo è l'appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
6: Buonasera Sergio.
5: Oh, finalmente siamo tornati. Siamo tornati.
6: Eccoci,
5: siamo
6: qua.
5: Tornati.
6: Prontissimi.
5: Che bello, che bello, che bello. Bene, bene, bene, siamo tornati dopo una settimana di pausa, di doverosa pausa direi.
6: Ah beh, ogni tanto anche noi si va in ferie, si Sergio, va... io no.
5: Io sono andato in ferie.
6: Noi Sergio, io per proprietà commutativa.
5: Tu ti sei presa una settimana sabbatica,
6: sì,
5: e ci sta anche perché... Dobbiamo raccontarvi un bel po' di cose che sono successe, a parte l'ultimo weekend, ma anche il weekend prima, perché ne sono successe tante, veramente, veramente tante. Come sempre New Entry comincia puntuale dalle 21 alle 23 con tutta la musica nuova che è uscita negli ultimi tre mesi. Questa sera abbiamo rimpinguato per bene la nostra playlist.
6: Anche perché dopo una settimana di stop ce n'era bisogno, Resta sempre bella carica, però bisogna ogni tanto dargli un boost.
5: Benissimo, benissimo. Allora cominciamo subito. Anna, è già arrivato il primo messaggio, no? Non è ancora
6: arrivato il primo messaggio.
5: Ma dai.
6: Sì, sì.
5: Vediamo, chi ha scritto?
6: Ha scritto Domenico.
5: Vabbè, salutiamo Domenico.
6: Ha scritto Domenico, ha scritto listo in spagnolo, perché c'è il punto di domanda rovescio all'inizio, poi c'è scritto listo.
5: Tutto bene in poche parole.
6: Sì, esatto, a posto.
5: A posto, a posto. Benissimo, a posto Domenico, grazie. Grazie di averci scritto. Sono tanti gli amici che ci ascoltano tutti i lunedì sera. Anche dal mare c'è qualcuno che ci ascolta. Salutiamo Marta che ci ascolta dal mare.
6: Che bello, che bello.
5: E anche che è lì che ci ascolta con i bambini. Quindi è un ascolto collettivo.
6: Quanta
5: sera.
6: Invidia. Io non riuscirò mai a togliermi l'abbronzatura brutta che ho già addosso.
5: Beh, anch'io, c'ho l'abbronzatura da maglietta. Furia di volare in aeroplano con la maglietta. Dovrai volare in aeroplano senza maglietta. È l'unico modo per abbronzarsi.
6: Scendi che sei tutt'uno col sedile.
5: Esatto,
6: penso.
5: Che rimangi incollato al sedile. Va bene, va bene, va bene. Allora, tra poco vi raccontiamo i nostri weekend. Adesso cominciamo con un po' di musica nuova e cominciamo subitissimo con un po' di musica italiana. Andiamo con Settembre, che è un cantautore che ormai abbiamo imparato a conoscere, con una canzone intitolata Due settimane. A tra poco.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ecco, mi sa che settembre non l'ascolteremo tanto, non so
2: ma
1: perché.
2: No. Ho appena ricevuto un messaggio da un'amica che mi diceva, bello settembre.
1: Bello, il mese, bello.
2: Vabbè,
1: il mese.
2: È questione di gusti.
1: Va bene.
2: Ciao Laura, grazie.
1: Salutiamo anche Laura. Ok, allora, partiamo al volo con riepilogo delle canzoni che escono, noi lo facciamo tutte le settimane, lo facciamo anche questa settimana, escono gli Stray Kids con Stay, Blanco e Elisa con Ricordi, questa l'abbiamo ascoltata molto. Francamente, Sirene sulla Luna, Popa, dove andiamo a ballare questa sera, Ray, ne escono ben due, I Know You're Hurting e Lifeboat.
2: Mi dà molto fastidio questa cosa.
1: Lo so. Rolling Stones, dei The Colors, che tra l'altro è stata anche la nostra base, la nostra sigla di chiusura.
2: Esatto.
1: E Black Mirror dei Blue Dots, ne abbiamo avuti ospiti qui in radio, Honest, Dermot Kennedy e gli One Republic con Need Your Love. Queste sono le canzoni che escono, ma ne entrano altrettante, sono circa 100 anche questa sera, 105 più o meno.
2: 115.
1: Sì, ma tolte quelle sono 100 circa.
2: Ah, giusto.
1: Canzoni.
2: Bravo.
1: Che rimangono a disposizione per la serata. Ma Anna, com'è andato il tuo weekend del 27-28 giugno?
2: Ma secondo te, io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato.
1: Ma eri al Summer Pra,
2: oggi
1: immagino.
2: A pranzo, sì. Ero al Summer Pra. Ma in realtà diciamo che ho fatto un errore di valutazione,
1: okay.
2: Io con me stessa, nel senso che avevo dato disponibilità per giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1: Cioè della serie vogliamo farci male? Cioè parliamone.
2: Mi ero un po' sopravvalutata, avevo detto
1: allora,
2: vabbè dai, è l'ultima settimana.
1: È caduto a fagiolo il lunedì sera di relax.
2: Esatto, però comunque ho contrattato, ho chiesto una sostituzione, non mi ricordo più per se venerdì o sabato sera. Comunque dai, è andata bene. Cioè, io sono stata contenta quest'anno. Sarà che mi sono presa la libertà in quanto veterana di scegliere accuratamente, come ho già detto,
1: quando
2: le
1: esserci
2: sere,
1: e quando
2: esatto,
1: non esserci.
2: Esatto, le sere da evitare. Però dai, è andata bene, ci siamo divertiti, non parlo ovviamente di conti, bilanci, quant'altro, perché non è compito mio e comunque non ne so niente, però è andata bene, dai, soddisfatti
1: bene.
2: Anche a livello, diciamo, organizzativo.
1: Vedo
2: così.
1: Che non sono
2: stato
1: l'unico a essere impegnatissimo in quel weekend.
2: Ma sai com'è, quando dai disponibilità per le cose, non lo so, io poi mi sento anche questo senso un po' di, tra virgolette, responsabilità, comunque l'impegno preso da portare a termine. E
1: brava,
2: quindi,
1: brava.
2: E quindi anche se sono scappottata, infatti una sera, perché noi che giriamo con i palmari e che raccogliamo i soldi, a fine serata ovviamente si contano i soldi che sono dentro al marsupio. Una sera, non mi ricordo più qual era, ma sono stata lì 20 minuti perché li avevo contati tipo 5 volte e ogni volta mi veniva un risultato diverso.
1: Bellissimo.
2: La stanca che ero, non capivo più niente. Però
1: ci sta. Allora, dopo, più tardi, vi racconto il mio weekend del 27-28 giugno.
2: Bisogna recuperare
1: che
2: qua.
1: Quel weekend lì è stato particolarmente impegnativo e anche bello per certi versi, perché ci sono stati anche dei momenti, se vogliamo, emozionanti per quanto mi riguarda e per quanto riguarda altre persone. Quindi ce lo raccontiamo dopo, magari gli dedichiamo proprio un intervento completo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Embrace con Road to Nowhere. Questa è nuovissima.
2: Questa sì.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eccoci.
2: Bene, bene, bene.
1: Carina questa. Questa ci è piaciuta.
2: Sì, ci è piaciuta.
1: Più di settembre, anche se settembre era carino.
2: Vabbè, dai.
1: Passiamolo.
2: Ma, allora, parlando
1: di cose serie.
2: Sì.
1: Tocca a te. Il tuo weekend, non quello passato, quello prima.
2: Allora, quello prima, weekend molto impegnativo, perché è stato il weekend per me del Fly Party dell'Historical Aircraft Group, weekend caldissimo. C'è stati tipo 40 gradi all'ombra.
1: Me lo ricordo.
2: È stato molto impegnativo. È cominciato col venerdì pomeriggio con gli arrivi degli amici di Milano, dell'Aeroclub Milano. E lì ovviamente organizzati al volo per una pizzata in avisuperficie la
1: sera.
2: Però
1: i piloti che si organizzano al volo.
2: Sì, ci sta. Bella, funziona. E poi dopo il venerdì è proprio partiti a bomba col sabato. Sabato mattina ancora nuovamente gli arrivi dei piloti, tanti gli aeroplani che sono arrivati in volo, tanti i soci che sono arrivati in volo, ci siamo divertiti e nel pomeriggio poi ci sono state le prove del display. Perché quest'anno per la primissima volta nella mia vita ho fatto il cosiddetto display, ossia ho mostrato in volo facendo un po' di manovre, di sfogate, che sono praticamente delle virate belle bancate, cioè belle inclinate o altro, il mio aeroplano, e l'ho fatto da solo. Quindi il sabato ho fatto la prova. E la prova era ancora un po' come se stessi provando, come le decine di prove che avevo fatto prima nelle settimane precedenti.
1: Chiaro.
2: E poi la domenica c'è stato il vero e proprio air show, la manifestazione, dove all'interno della manifestazione c'erano letteralmente, esibizioni sia la mattina che il pomeriggio. E io sono andato in volo alle 11.40. Alle 11.20 circa così sono andato a preparare l'aeroplano, a allestire l'aeroplano per andare in volo. Ho staccato le ruote dopo un'amica che volava con lo Yak-52, che è un aeroplano russo, e lì ho fatto il mio display. La cosa simpatica del mio display è stato che praticamente durava 5 minuti dal decollo all'atterraggio.
1: Sì.
2: Eravamo talmente tanto veloci ad andare in volo che c'era praticamente un buco di 10 minuti dopo di me, prima di quelli dopo.
1: Okay.
2: E il direttore della manifestazione mi fa: Sergio, se vuoi, mantieni pure il cielo campo per altri 2-3 minuti, fai altre manovre o altro, perché gli altri così si preparano e arrivano.
1: Ok.
2: Io ho fatto altre manovre, praticamente replicando queste virate sfogate che ho fatto. Un bis, una sorta di bis, dopo aver fatto anche il saluto col battito d'ali che mi sono permesso di fare anche domenica sera sopra il Summer Pra.
1: Ti abbiamo visto passare 2-3 volte.
2: Sì.
1: E io guardavo su e poi ho guardato la Germana e ho detto:
2: è lui,
1: questo è Sergio.
2: È lui. E quindi ho fatto praticamente questa sorta di bis, e dopo il bis chiedo al direttore della manifestazione letteralmente se dovevo venire a terra, al suolo, quindi fare l'atterraggio, oppure se c'era bisogno di fare altro.
1: Sì.
2: Il direttore mi ha chiesto altri 3-4 minuti.
1: Madonna.
2: Quindi doppio bis.
1: Sì.
2: E lì l'improvvisazione è la parte più difficile, perché fare brutte figure in manifestazioni aeree è un attimo, soprattutto quando le cose non le hai provate.
1: Soprattutto però, quando c'è gente che ti guarda che ne sa.
2: Soprattutto c'erano 1500-2000 persone domenica, quindi era pienone, vero pienone. E lì mi sono inventato anche un ingresso dal dietro, dalle spalle del pubblico, in affondata, con una salita in verticale ripidissima. E no, mi sono divertito. È stato talmente bello e talmente emozionante che poi quando il direttore mi ha detto: guarda Sergio, se vuoi, si stanno avvicinando alla testata pista gli altri due che devono volare dopo di te, se vuoi venire all'atterraggio vieni all'atterraggio.
1: Lì, e tu gli hai detto no, e sei stato su altri 20
2: no,
1: minuti.
2: No, okay. Ho chiesto al direttore di poter fare l'ultimo passaggio di saluto battendo le ali e portarmi poi in atterraggio. Ha consentito senza nessun tipo di problema.
1: Beh, ci sta.
2: Fatto
1: dai.
2: L'ultimo saluto, è atterrato, e dopo l'atterraggio ho parlato via radio col direttore della manifestazione con la voce rotta dalla commozione. Avevo gli occhi lucidi.
1: Ti credo.
2: E vi garantisco che è stata una cosa di un'emozione fortissima. La prima volta che volavo in display in un air show davanti a così tante persone è stata veramente qualcosa di molto emozionante. Ma devo dire che non è stata l'unica emozione di quel weekend. Magari ve la racconto dopo, perché c'è stata un'altra situazione molto emozionante che non riguarda la manifestazione, ma riguarda una sveglia all'alba, si potrebbe quasi dire. Ve la racconto dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Halsey con Carry the Weight.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Prima parlavamo di emozioni, di momenti emozionanti, cose che toccano un pochino. Allora, si parlava del Fly Party, di questo evento, di questa bellissima manifestazione. Tra l'altro, sabato sera c'è stato il nostro mega direttore galattico Gianfranco Picello, che ha fatto il DJ per la serata e quindi insomma ha partecipato anche lui per questo evento. E sabato sera mi sono trovato a chiacchierare, a parlare con Marta, che è questa ragazza delle zone, diciamo, di Venezia, che abita nelle zone di Venezia, che mi diceva: guarda, io è un po' che non volo, ho le licenze, però per varie vicissitudini non ho più volato. Al che la domanda è stata: domani mattina ci sei? Andiamo a volare?
2: Carino.
1: E quindi l'indomani mattina, dopo essere tornato sabato notte alle 2:30 a casa, perché alle 2:30 sono tornato a casa.
2: Vabbè, ci sta, impegnativo.
1: Alle 6:40 più o meno, giù di lì, ero in aviosuperficie nuovamente la mattina per preparare l'aereo per il primissimo volo della mattina. E siamo andati in volo con un altro amico, un comandante di EasyJet, Daniele Calabretta, che ha un aeroplano praticamente molto simile al mio. Tra l'altro anche con la livrea simile, perché da sotto...
2: Ma cioè io ho visto la foto da sotto,
1: sembrano
2: cambia
1: identici.
2: Solo tra virgolette il nome, non so
1: cambia
2: se...
1: Cambia il nome ed è leggermente più grande del mio aeroplano.
2: Ah, ok.
1: E ci eravamo messi d'accordo anche con Daniele di fare un volo in formazione alla mattina col fresco. E quindi lei si è cuccata un volo alla mattina col fresco verso il mare, dove prima sono stato io leader di questa formazione. Parentesi, siamo decollati praticamente per primi quella mattina e siamo passati radenti sulle tende degli amici di Milano che dormivano in tenda vicino all'aeroplano,
2: certo.
1: E abbiamo dato la sveglia a tutti e poi abbiamo proseguito verso il mare. All'andata ero io davanti, facevo il leader e lui e Daniele stava in ala nostra, e è stato praticamente incollato alla nostra ala per tutto il volo fino al mare. Poi, quando abbiamo girato sopra Chioggia, sottomarina, abbiamo invertito i ruoli, le posizioni. Lui è andato davanti, io mi sono messo in ala e ho volato in ala fino a tornare a Bagnoli. È stato bello, è stato emozionante. Mi dicono che qualcuno non ha parlato per un pochino, ma insomma è sicuramente stata una bella cosa, una bella iniziativa, quella di andare a volare la mattina. Mi ha fatto molto piacere e tra l'altro mi ha fatto molto piacere che Marta è riuscita a tornare in volo in quell'occasione. Anche perché, insomma, io lo ripeto sempre, un sedile vuoto in un volo è un volo sprecato praticamente, perché non hai portato qualcuno in volo, non hai fatto provare l'emozione e la sensazione di staccare le ruote da terra e l'ombra da terra.
2: Ma guarda, io te lo ridico, io lo rifaccio volentieri, quando vogliamo, io lo rifaccio volentieri.
1: Bene, lo rifaremo sicuramente. Tra l'altro, micro parentesi in tutto questo racconto emozionante, dove mi ha fatto piacere portare in volo Marta, cosa carinissima, bellissima, l'ho fatto molto volentieri. Mi ha chiesto di farle una dedica sulla maglia che aveva quel giorno e me la ricordo a memoria perché ci ho pensato anche. E la dedica è stata a Marta con l'augurio, se non ricordo male, con l'augurio di volare sempre più in alto e sempre di più. Anche magari non rovescio, perché lei ha la mania di mettere gli aeroplani un po'.
2: Ognuno ha le sue, c'è cioè magari chi, non lo so, chi mette in ordine le spezie sullo scaffale, e c'è chi mette, se non prendo a pugni il microfono, e c'è chi mette gli aeroplani testa in giù.
1: Guarda, ognuno mi ha scritto in tempo reale un messaggio, mi ha scritto: a parte parlato, pianto per 2 ore.
2: Ecco,
1: quindi,
2: perfetto.
1: Quindi direi che l'emozione c'è stata in quel volo. L'emozione c'è stata e poi abbiamo recuperato, perché per togliere l'emozione del volo bisogna rifarne un altro, e ne abbiamo fatto un altro anche il weekend scorso. Siamo tornati in volo nuovamente, però questa volta senza aeroplani in ala. Un volo dove ci siamo divertiti un pochettino risimulando il display dell'air show.
2: Carino.
1: Però un pochettino più in quota, giusto per mettere l'aeroplano un po' di traverso, un po' in posizioni non consone. Probabilmente tu non saresti stata contenta di farlo, ecco.
2: No, allora, però sì. Però se prima mi avvisi di quello che stai per fare, perché sono gli scherzetti che mi mettono un po'. Sì. per dirla in gergo, che torni, che scendi con le braghe piene.
1: Ecco. Dice che c'è ancora l'emozione, deve ancora riprendersi. Va bene, va bene. Marta, mi ha fatto davvero piacere. Grazie, grazie, grazie, grazie anche di essere all'ascolto, perché ci sta ascoltando in questo momento. Allora, noi continuiamo la puntata di New Entry con altra musica nuova. Andiamoci ad ascoltare Harrison con The Veronicas con Untouched.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Qua i weekend si susseguono rapidamente, rapidamente perché vabbè, da quel weekend lì poi siamo passati alla settimana dopo. Io ero in ferie in Liguria, tanto per cambiare, come al solito.
2: Vabbè, ormai nella mia isola Liguria del cuore.
1: Esatto. E tu invece il weekend dopo?
2: Vabbè, ma visto che siamo andanti, parti te, invertiamo i ruoli.
1: Invertiamo
2: giro,
1: i ruoli,
2: dai, continua
1: allora.
2: Tu e io
1: vabbè,
2: chiudo.
1: Weekend,
2: dai.
1: Tralasciando la settimana di ferie dove ho scarpinato facendo trekking tutte le mattine, nuoto, fatto di tutto. E il weekend com'è stato? Beh, un venerdì sera all'insegna della commozione, se vogliamo, dove ho scritto un post infinito su Facebook raccontando quello che vi ho raccontato poco fa del display. E poi ovviamente il sabato è stato un sabato di viaggio, perché sabato mattina alle 9:30 circa mi sono imbarcato per tornare sulla terraferma, come si suol dire. E da lì poi direzione Torricella Verzate, provincia di Pavia, per fare lo speaker alla Beer Race a Torricella.
2: Ecco, vedi.
1: Avevo la macchina già carica con l'impianto prima della partenza per
2: mamma
1: il mare.
2: Mia, era da alta proprio.
1: Esatto. Quindi Torricella Verzate, Beer Race, 500 partecipanti in un paesino da 800 anime, su e giù per i colli del Pavese.
2: Bellissimo.
1: Molto bello, molto bello. Peccato il 1,5 miliardi di zanzare che avevamo attorno, però insomma dai.
2: Vabbè,
1: è andata bene, è andata comunque
2: compromessi.
1: Bene. Comunque bene, poi da lì sono tornato a casa, arrivato a casa tipo alle 2:30, 3. Praticamente era tardissimo, però vabbè, ci sta. E poi la domenica nuovamente in volo al pomeriggio, la mattina a far la bella lavanderina, come si suol dire.
2: Vabbè, ogni tanto anche quello bisogna fare.
1: Esatto, cioè, ho disfatto le valigie, ho fatto un po' di lavatrici, steso la roba, classico, no? Classico, post ferie. E poi il pomeriggio nuovamente volare un'oretta e mezza così in compagnia.
2: Carino.
1: E anche là ci siamo divertiti non poco. Vabbè, dopo mi racconti un pochettino il tuo di weekend.
2: Ma certo.
1: Che mi dicono essere stato a base di pizza, però vabbè.
2: Sì. Sì, è successo. Sì. Non solo pizze.
1: Va bene, allora noi ci andiamo ad ascoltare Gaia con Bossa Nostra.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Ci piace Gaia, ci piace.
2: Anche bella. Perché sai che lei ha origini brasiliane.
1: Ah,
2: aia. La madre penso fosse aia. Brasiliana, quindi aia. La favela è per quello.
1: Aia.
2: Cosa?
1: Non aia? È andata bene al Brasile,
2: Non è andata bene al Brasile. Brasile e Norvegia super inaspettato.
1: No, diciamo che più che super inaspettato. Ah, da Haaland si poteva aspettare di tutto, questo gigante vichingo norvegese, che tra l'altro, permettetemi, io non, a me piacciono le donne, quindi non commento di solito gli uomini, però è brutto come il tetano lui.
2: Dai, poretto.
1: Dai, ma ci sta.
2: È simpatico.
1: È simpaticissimo.
2: Fa delle espressioni che fanno spaccare da ridere.
1: Quello è
2: poi
1: vero.
2: Non deve neanche brillare, cioè nel senso per quelle poche cose che ho visto io non sembra neanche che brilli di tutta, cioè non è Einstein, ecco.
1: Che poi tutti sti vichinghi, sti norvegesi, c'avevano in campo anche dei ragazzi di colore, non so se fossero di genitori di seconda generazione magari.
2: Ma vichinghi adottati. Sì. Poi ormai c'è, cioè, nel senso non ha neanche più senso,
1: sì,
2: troppo
1: ormai veramente,
2: parlare,
1: esatto,
2: di ste robe.
1: Col mondo attuale veramente c'è un purpurì, come si suol dire. Va bene. Allora è così, Brasile lo salutiamo. Salutiamo anche Ancelotti che se n'è andato dal mondiale.
2: Salutiamo anche un bambino che passando
1: qui davanti ci ha salutato.
2: Abbiamo salutato tutti quelli che dovevamo salutare.
1: Anche perché lo ricordiamo sempre, gli studi di Free Radio Conselve sono in vetrina. Praticamente noi abbiamo una vetrina, ci passa la gente davanti. Ogni tanto qualcuno entra, viene a trovarci, viene a salutarci. Alcuni magari passano, guardano, ci salutano. Altri magari li salutiamo noi perché magari li conosciamo e non si cagano le strisce.
2: Ma è lì il bello.
1: Capita.
2: Sai anche cosa capita? Che c'è questa cosa bellissima del Summer Pra, in cui ovviamente, vabbè, cioè tu arrivi, ti siedi, però per mangiare devi chiederlo a me o a chiunque abbia al palmare, insomma. E c'è gente che quando mi incrocia per strada non mi saluta, abbassa gli occhi, cambia strada.
1: E
2: però
1: poi
2: lì
1: sanno anche il tuo
2: sanno
1: nome.
2: Sanno tutti il mio nome.
1: Pensa un po' te.
2: Guarda chi sta arrivando.
1: Il nostro mega direttore. Andiamocelo ad ascoltare. Sì, la prossima l'ho selezionata io. Erin LeCount con The Cinema.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Ah, prima di andare col weekend della nostra Nina, siccome ci hanno scritto veramente in tanti
2: stasera, allora salutiamo, iniziamo, andiamo in ordine cronologico, anche se sono arrivati tutti alle 21.40 spaccati. Quindi, tutti questi tre messaggi,
1: tutti puntuali,
2: proprio al minuto. Allora, salutiamo la nostra Eva.
1: Oh, cara Eva!
2: Ciao Eva, ci scrive. Ciao ragazzi, stasera sono all'ascolto e ci fa molto piacere. Grazie Eva.
1: Davvero tanto. Ciao Eva. Eva, e ci vediamo presto perché dobbiamo anche organizzarci per il 25 di luglio.
2: Perfetto, poi scrive la zia.
1: Sì.
2: E scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati, a quanto pare riposati. Siete stati molto impegnati alle manifestazioni. Ebbene sì. A Bagnoia ho visto qualcosa di bello ed emozionante. Quanto caldo però.
1: Era caldissimo, era veramente caldo.
2: Sì. E poi l'Alberta, salutiamo anche l'Alberta scrive: ciao, buona serata, ci sono anch'io all'ascolto.
1: Benissimo.
2: Un bel po' di gente.
1: Bene, bene, un po' di messaggi, ci fa piacere sapere che siete tanti, siete davvero tanti collegati all'ascolto. Qui per New Entry, per questo appuntamento del lunedì sera, che però, Anna, ricordiamo, va in replica quando?
2: Va in replica, allora, circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata. Lo potete trovare alla sezione replay della nostra app.
1: Esatto.
2: Oppure la replica integrale, diciamo, di tutto, proprio se volete ascoltarlo in diretta, però in replica.
1: Indifferita, sì.
2: Esatto, non mi veniva, grazie. È al giovedì sera, la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo, benissimo. Noi ci fa piacere ricordare questi appuntamenti perché giustamente bisogna ricordare, magari uno si dimentica, sai, dice: ma io sono arrivato adesso, mi sono perso l'inizio del programma. Lo puoi riascoltare da mezzanotte in poi, fra il giovedì e il venerdì. Noi adesso andiamo avanti con un altro po' di musica e tra poco torniamo.
2: E tra poco lo posso anche raccontare il mio weekend.
1: Sì.
2: Visto che è ancora lì che balla da un quarto d'ora,
1: va bene,
2: la faremo.
1: Ma ce la facciamo.
2: Ce la facciamo.
1: DMAs, Killing Time.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Caspita, sì, Anna.
3: Vi devo smutare.
2: Sì, vai tranquilla, vai tranquilla. Finalmente siamo arrivati al tuo weekend ultimo scorso.
3: Eccoci qua, il weekend ultimo scorso. Allora, il weekend ultimo scorso parte da venerdì sera.
2: Beh, dai.
3: No,
2: lungo,
3: anzi,
2: allora.
3: venerdì mattina. Io venerdì ero in ferie. Visto che mi è saltata una settimana di ferie a settembre.
2: Aia.
3: Sì, perché la settimana che avevo prenotato ferie è venuto fuori che devo andare via una settimana per lavoro in Danimarca. Ecco, vabbè.
2: Peccato.
3: E quindi la sto spalmando, mi sto accorciando queste settimane estive, mettiamola così. E niente, allora, siccome di base i miei non sanno mai che cosa regalarmi per il compleanno, perché sabato è stato il mio compleanno, piccola parentesi che così si capisce di cosa sto parlando, mia madre mi dà un budget e mi dice: comprati quello che vuoi. E quindi venerdì mattina sono andata in missione con mio papà. Dovevamo comprare un ventilatore, perché in casa mia si è resa necessaria la presenza di un ventilatore per direzionare meglio l'aria dei condizionatori, che sennò non rinfrescano bene. E sono tornata a casa con il ventilatore, un set di piatti e un set di bicchieri.
2: Beh,
3: stando comunque dentro al budget.
2: Onesta.
3: E quindi
2: questi sono gli acquisti post adolescenziali, no?
3: Perché quelli in cui ti rendi conto che stai diventando grande.
2: Esatto,
3: perché esci,
2: esatto.
3: I soldi li spendi in
2: cose
3: stoviglie
2: utili.
3: Invece che
2: cose utili.
3: Vabbè. E sabato sera invece cena con gli amici, col gruppetto di amici storici di una vita. Siamo andati a mangiare un bel po' di roba. No, alla sagra della bufala. Alla festa della bontà
2: di bufala.
3: In quel di Terrassa Padovana, molto comodo, devo dire, perché
2: c'è
3: basta
2: andato,
3: che attraverso
2: c'è andato anche
3: la
2: il
3: strada.
2: Nostro mega direttore, conferma.
3: Non venerdì sera, però. Okay.
2: È andato domenica.
3: E abbiamo mangiato, si mangia molto bene, devo dire. Io ho apprezzato. E
2: soprattutto
3: dopo,
2: la distanza da casa tua hai apprezzato, immagino.
3: Cioè, nel senso, a piedi, letteralmente 30 secondi a piedi. E poi ci siamo spostati a Conselve, però era tardi, perché erano le 11:30 e quindi era già tutto spento, la gente stava iniziando ad andare via, così. E quindi vabbè, abbiamo fatto un paio di vasche per il centro e poi siamo tornati a casa, ci siamo salutati. Abbiamo aspettato la mezzanotte, giusto perché a mezzanotte era il mio compleanno. E poi
2: avete brindato, avete festeggiato? No.
3: Ma no, in realtà poi si è abbastanza chiusa lì, sono andata a letto prestino perché la mattina dopo mi aspettava la sveglia presto, ma...

0: mettere una foto.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
2: Ma non finisce qui.
3: Esatto.
2: Perché sabato mattina, che era il mio compleanno, dovevo appunto svegliarmi presto per andare a fare delle attività che tra un po' scopriremo. Ma cosa decide il mio organismo per dirmi sei vecchia, fai schifo? Sabato mattina mi sveglio cervicali.
3: Ecco.
2: Potentissimi. C'è proprio una di quelle giornate che, se non avessi avuto insomma altri impegni da andare via, se non fosse stato il mio compleanno, se non mi fossero girati così tanto i maroni, probabilmente sarei stata a letto tutto il giorno, perché stavo proprio male.
3: È la vecchitudine che avanza, Anna.
2: Mamma mia, cioè, ho detto veramente: ecco, ci siamo, questa è la fine. D'altronde, vabbè. E invece mi sono fatta forza, mi sono fatta anche un po' di violenza, perché ho fatto una mini colazione giusto per avere qualcosa in corpo, occhi task e via verso Padova, in cui ho recuperato Raluca e altri due nostri amici, Laura e Alban, che sono all'ascolto e salutiamo tutti e tre. E abbiamo fatto colazione, un po' per vedere se mi passava, perché io in tutto ciò non è che mi ero ripresa, cioè stavo comunque una schifezza. Però ho detto: dai raga, vediamo, anche perché diciamo che l'attività della giornata prevista era un parco avventura. Parco avventura
3: adattissimo alla cervicale.
2: Hai capito in che senso? Diamo un contesto, ti metti un'imbragatura, moschettone, e ti arrampichi su per gli alberi a fare quei percorsi con tutte le cose di legno, che un po' bisogna stare in equilibrio, un po' bisogna avere anche un minimo di forza, carrucole, queste cose qua. Diciamo che per chi ha problemi di spalle, schiena, collo, non è che sia proprio l'attività che ti fa stare meglio. Però abbiamo temporeggiato, mi hanno regalato un gioco da tavolo molto bello. Io e la Raluca abbiamo già litigato per quel gioco da tavolo.
3: Benissimo.
2: Ecco, e quindi
3: salutiamo
2: anche la Racula. Ma è molto bello in realtà. Molto bello, molto imprevedibile. Però è un po', diciamo, sull'intesa, sull'intuito. Quindi poi quando non ti capisci,
3: diciamo che capita di rado fra te e la Raluca.
2: No, ma in realtà di solito ci capiamo bene. È solo, ma non lo so, perché vabbè, è un po' strano. Però vabbè. E quindi poi alla fine siamo partiti e siamo andati al parco avventura. E qui si apre un'altra parentesi, perché cosa succede? Che io non è che sono famosa per essere la persona più atletica del mondo, ok? Però la Laura e Alban a quanto pare sì, perché non hanno neanche preso in considerazione di fare altri percorsi diversi dal rosso e il nero, che sono quelli più difficili e impegnativi,
3: bello,
2: no?
3: Che bello.
2: E quindi vabbè, qua si apre un'altra parentesi, sto già parlando troppo, quindi ci ascoltiamo subito la prossima canzone, prima del racconto ovviamente del clou del parco avventura, che è Sad Girls di Bebe Rexha e David Guetta.

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: Allora, non vedo l'ora di sentire il racconto
2: del Parco Avventura.
1: Sì.
2: Ma allora, ti dirò, allora, è stato abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico. Cioè, io non riesco, cioè, quando piego le braccia sento male, sulle braccia, sulle spalle, dappertutto. E niente, c'è questa cosa...
1: Ma in seguito al Parco Avventura?
2: In seguito al Parco Avventura, sì, perché comunque, cioè, nel senso, io che non faccio niente dalla mattina alla sera, mi butto a fare una roba del genere. Nel frattempo stavo meglio, perché poi non ho più avuto male ai cervicali, mi è venuto male a tutto il resto, però insomma poi uno si accontenta, ognuno fa quello che può con i neuroni che ha.
1: Mi piace,
2: E niente, no, in realtà è stato molto bello, cioè nonostante fosse il percorso più impegnativo, cioè comunque poi alla fine quando arrivi e vedi che nonostante tutto, insomma, ce l'hai fatta, sei riuscito a portarla a casa e tutto quanto, dà anche una bella soddisfazione.
1: Com'è
2: però...
1: che era, mi stimo e mi incoraggio.
2: Esatto, però è una bella prova fisica. Ci sono stati due momenti particolarmente critici e particolarmente esilaranti. Allora, la fine di una carrucola, che è quando tu ti appendi su questo cavo di acciaio e voli da un albero all'altro.
1: Una sorta di zipline.
2: Sì, come un petauro dello zucchero, proprio arrivi così.
1: Un petauro planando. Dello zucchero.
2: Che c'è questa cosa.
3: Andiamo bene.
2: C'è questa cosa che ovviamente tu sei appeso con una corda e cosa succede a volte? Che giri, inizi a ruotare su te stesso. E la difficoltà è se arrivi alla fine che non sei girato di faccia verso l'albero. Ci sono i materassi e tutto quello che vuoi, però c'è stata questa scena apocalittica in cui io mi sono smaltata addosso un albero, ma di fianco, cioè proprio di spalla, che penso che alla Raluca sia saltato un battito perché era lì e mi ha visto e credo che ci sia ancora, non lo so, probabilmente ha stampato la mia faccia tipo Sacra Sindone sul materasso dell'albero, perché
4: mi stai deludendo.
2: Quello è stato un po' impegnativo. E dopo, un altro momento molto divertente, c'era una mini parete d'arrampicata.
1: Sì.
2: Io ovviamente non ho mai fatto niente del genere, non mi sentivo in equilibrio, ero bella alta, avevo paura di scivolare, di cadere robe. La pedana, diciamo, di arrivo mi arrivava poco più sopra dell'ombelico, a metà busto, però io non sapevo più come fare per andare su, perché non avevo più appigli sui piedi, mi sembrava di non averne più sulle mani. Avevo già fatto, era l'ultima parte del percorso, quindi avevo già le braccia stanche, non riuscivo a tirarmi su e quindi io mi sono lanciata. Solo che c'è stato questo momento in cui la parte superiore del mio busto era sulla pedana e le gambe giù. E nel frattempo mi era partito un boresso incredibile, mi stavo morendo dal ridere perché era una scena tragica.
1: Per gli amici non veneti all'ascolto, il boresso incredibile è una risata
2: crepapelle. Che non hai più forza da nessuna parte.
1: Esatto.
2: E quindi io ero lì a metà con le gambe a penzoloni che non sapevo più cosa fare per andare su. E niente, anche quello ha fatto molto molto ridere. Ci sono delle foto di me con i piedi per aria che provo a sopravvivere in qualche modo, però
1: rido,
2: ce l'abbiamo fatta.
1: Con racconto avrei voluto essere una mosca in quel momento per vedere la scena.
2: Ha fatto molto ridere agli altri.
1: Anche
2: a me in realtà, però è stata abbastanza tragica. E dopo, tornando, visto che non eravamo ancora stanchi, il Parco Avventura l'abbiamo fatto a Bosco Chiesa Nuova in provincia di Verona, e tornando ci siamo fermati in centro a Verona invece, abbiamo
1: Bello.
2: Fatto un escape room.
1: Contenti, avete fatto anche l'escape
2: non
1: room.
2: Contenti, ma amanti dei giochi da tavolo, un po' enigmi, queste cose qua, abbiamo fatto un escape room a tema Dracula. E...
1: persa miseramente, immagino.
2: No?
1: Come no?
2: Siamo usciti?
1: Siete usciti?
2: Siamo usciti in 58 minuti.
1: Ce l'avete
2: su
1: fatta?
2: Un'ora di tempo. Sì,
1: ce l'avete fatta?
2: Ce l'abbiamo fatta.
1: Wow.
2: Grande gioco di squadra. E...
1: sei la prima persona che conosco che riesce a uscire da un escape room.
2: Vabbè, allora, diciamo che comunque l'applausino lo farei a Laura e Alban, che sono stati quelli che portavano un po' avanti. Madonna, che portavano un po' avanti le cose, che gli venivano le intuizioni un po' più. Però è stato un bel gioco di squadra in realtà.
1: Diciamo
2: ci siamo coordinati bene.
1: C'è del professionismo, siamo stati... probabilmente lì. Per...
2: sì, sì, no, vabbè, cioè nel senso, adesso io non so quante ne avessero fatte prima, però eravamo tutti abbastanza neofiti della cosa, quindi
1: Sono ancora che penso al tuo parco avventura mentre scivoli, che non ce la fai.
2: Ma adesso ti faccio vedere le foto. Adesso. Proprio così.
1: Questo
2: proprio
1: era l'effetto dello schianto della nostra Annina.
2: Però non sono mai caduta, non sono mai scivolata, non ho mai perso il grip, non ho mai perso l'equilibrio, non ho mai rischiato la vita di base. Quindi
1: anche perché sei qui questa sera, quindi insomma,
2: esatto, lo
1: sei
2: sto raccontando. Faccio fatica a muovere le braccia, quando mi alzo sembro mia nonna, però va tutto bene.
1: Dai,
2: sono sopravvissuta.
1: Benissimo. Allora noi continuiamo ad ascoltarci un po' di musica con All Things Break, con i Dots.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no?
2: Sì, è successo.
3: Abbiamo visto le foto della situazione di disagio nel Parco Aventura. È andata così. L'importante è che sei sopravvissuta e ce l'hai fatta.
2: Sì. Assolutamente sì. E poi, vabbè, sabato sera ci siamo fermati un po' a casa. Abbiamo mangiato una pizza. C'era il programma di andare allo Sherwood, ma alla fine eravamo stanchi, non siamo andati. Domenica tranquilla e sera ho festeggiato con i miei genitori e i miei zii, sempre mangiando una pizza.
3: Tanto per cambiare.
2: Oggi è lunedì ed eccoci qua.
3: Bene. Cari amici, cari amiche, invece che ascoltate Free Radio è partner per l'estate di Conselve. C'è una bellissima iniziativa che durerà lungo tutto il mese di luglio. Tra l'altro il mese di luglio è appena cominciato, noi stiamo ascoltando la nostra base nuova di sottofondo. Chissà chi sarà il nostro artista o i nostri artisti che chiuderanno questa puntata alle 23 questa sera, ma sappiamo già invece chi ci sarà sul palco dell'estate a Conselve il 10 luglio. Con tante hit anni 80 ci sarà un gruppo che arriva direttamente dalla provincia di Verona, loro sono i Lambda. Il Lambda 80, questo gruppo che ci farà divertire, loro sono veramente bravi, li abbiamo visti tra l'altro nel periodo natalizio e ci sono piaciuti molto e li abbiamo reinvitati proprio per l'estate per far sì che tanta più gente possa vedere un loro concerto, un loro spettacolo. Questo è la prima di una serie di date che vedrà impegnata, diciamo, la piazza di Conselve il venerdì, il sabato del mese di luglio fino ad arrivare al primo di agosto. Quindi venerdì 10 luglio con i Lambda e sabato 11 luglio con una serata di ballo country. Ci saranno delle scuole Country Storm, Urban Country, con due DJ, Albi DJ e DJ Alex, che ci intratterranno e ci faranno divertire. Tra l'altro, Anna, musica country che su Free Radio si può anche ascoltare.
2: Sì.
3: Benissimo. Ricordiamo sì. Un attimo chi viene dopo di noi. Dopo l'appuntamento di New Entry?
2: Sì, dopo l'appuntamento di New Entry c'è un'altra replica, sempre da mezzanotte alle 2, tra
3: esatto.
2: Il lunedì e il martedì.
3: Quindi,
2: in questo
3: se
2: caso.
3: Se siete magari, che ne so, insonni o lavorate di notte, da mezzanotte alle 2 c'è la replica di?
2: C'è la replica di Musica Ritrovata, del nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina, che invece se volete sentire in diretta ci sono...
3: Al mercoledì
2: nella nostra stessa fascia oraria,
3: dalle 21 alle 23.
2: 23.
3: Benissimo, noi continuiamo con un pezzo degli Snow Patrol insieme con Kylie Minogue.
2: Una coppiata strana, eh?
3: È una coppiata stranissima.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, abbiamo ascoltato anche questa strana coppia di Kylie Minogue e Snow Patrol con questo nuovissimo singolo uscito veramente pochi giorni fa, venerdì esattamente.
2: Sì.
1: Quindi nuova. Bene, Anna, allora abbiamo raccontato un po' quelli che sono gli eventi che ci saranno qui a Conselve. Tra l'altro è appena passato l'evento della Notte Gialla venerdì scorso e io purtroppo ero ancora in ferie, ancora via. E prima parlavamo...
2: Anch'io l'ho vissuto poco perché appunto, sono arrivata tardi.
1: Esatto, prima parlavamo un po' di ferie, che ti sono saltate le ferie.
2: Sì.
1: E io invece questa settimana ho chiuso la prenotazione delle ferie per agosto. Finalmente, finalmente. Vado in ferie anch'io, finalmente.
2: Ecco, bravo.
1: Quest'anno, anche quest'anno all'estero, Tunisia.
2: Carino.
1: Mai stato.
2: Neanch'io mai stato.
1: Aggiungiamo un timbro al passaporto.
2: Carino, bello, ci sta.
1: Giusto
2: ci
1: per sta, fare un po' di mare, serviti e riveriti, come si suol dire.
2: Vabbè, una volta all'anno, una settimana all'anno, dai, ce lo possiamo concedere.
1: Bene. Ok, allora noi continuiamo con la musica nuova. Questo intervento lo facciamo un pochettino più rapido, anche perché se andiamo ad ascoltare una canzone nuovissima di Levante che ci piace, l'ho ascoltata anch'io perché l'hai suggerita tu, ma me la sono andata ad ascoltare, ci piace, è Malia.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Ecco, vedi, salutiamo il nostro Roberto The Voice, grande Roberto.
4: Ciao Roberto, se sei all'ascolto.
3: Lo salutiamo perché di solito è uno degli affezionati ascoltatori di New Entry.
4: Uno dei tanti,
3: e questa cosa ci fa piacere perché siete veramente sempre tantissimi ad ascoltare il nostro programma e devo dire che ci arrivano i messaggi anche dall'estero con Paolo.
4: È vero.
3: È veramente bello sapere di entrare nelle vostre serate, nelle vostre vite, anche raccontandovi un po' le nostre, perché è quello che facciamo noi di solito, ci raccontiamo e raccontiamo un po' quello che succede in giro per il mondo.
4: Esatto.
3: E la cosa simpatica, abbiamo appena accennato a questioni sportive questa sera parlando del Brasile e della Norvegia, ma c'è da dire anche che sta andando avanti Wimbledon, il torneo di tennis in cui Sinner prosegue la sua corsa. Non so se hai visto anche tu in giro delle foto, dei video, qualcosa, dove sai che a Wimbledon si gioca sempre vestiti di bianco, completamente, dalla testa ai piedi vestiti di bianco.
4: Ok, non sapevo.
3: Non lo sapevi, benissimo. E Sinner aveva letteralmente una scarpa completamente insanguinata di rosso. La Nike ci ha fatto una scarpa con una fascia rossa su quel tratto là e ha creato una scarpa con la fascia rossa,
4: okay,
3: come se fosse il sangue di Sinner. Hanno creato un...
4: Madonna.
3: Pensate il marketing dove arriva,
4: sì,
3: ragazzi.
4: Sì, ma un po' too much, ragazzi.
3: Un po' too much. Vabbè, comunque in bocca al lupo a Sinner. Intanto Berrettini è uscito di scena e Cobolli
4: anche
3: invece
4: Paolini
3: avanti.
4: Sta andando avanti.
3: Sì,
4: no?
3: Anche la Paolini sta andando avanti. Tra l'altro ha ringraziato per la presenza nello stadio Roger Federer, che è il suo mito, il suo idolo.
4: Chi è l'idolo Federer?
3: È sempre stato un grandissimo campione, quindi
4: è difficilissimo, insomma, da dire.
3: È difficilissimo. Hanno sciogli lingua, ci si intreccia la lingua. Va bene. Allora noi continuiamo con una canzone che ormai l'abbiamo imparata a conoscere. È una canzone che fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Questa è Free Radio.
1: Benissimo, benissimo. Allora intanto salutiamo Marta che ha detto che ha una lettura da fare. Il famoso post chilometrico che avevo fatto venerdì, e quindi ha detto che se la va a leggere con calma, e anche per lei insomma è arrivata una certa, come si suol dire, è ora anche di andare a rilassarsi un po', perché fa un lavoro particolare lei.
2: Che lavoro fa?
1: Fa l'agente di rampa in aeroporto a Tessera.
2: Bello però.
1: Praticamente ha contatto con i piloti, con gli aeroplani di linea dalla mattina alla sera, anzi sì, dalla notte alla mattina, sì, perché fa degli orari assurdi, cioè comincia a lavorare tipo alle 3:30 della mattina e finisce alle 8 tipo.
2: Beh, lì non si ferma mai.
1: Lì non ci si ferma lì mai. Tra l'altro quella fascia oraria lì, l'aeroporto di Tessera è impegnatissimo. Cioè ci arrivano tanti aeroplani e decollano tanti aeroplani a quell'ora. Quindi,
2: vabbè, ma non ci sono orari, cioè,
1: diciamo che il periodo estivo poi è particolarmente impegnativo per loro, sì, veramente sì, tanto impegnativo.
2: Vero.
1: Va bene,
2: vero,
1: auguriamo la buonanotte a lei. E noi continuiamo con un'altra canzone molto bella, che tra l'altro abbiamo già ascoltato.
2: Sì.
1: E che ci piace molto, ma
2: tra l'altro
1: è uscito l'album.
2: È uscito l'album e adesso sparo il mio pippone pseudo tecnico. Tu lo sai perché il suono, cioè alla fine il suono del basso dei Muse, sì, perché stiamo parlando dei Muse, che è loro la prossima canzone che ascolteremo, è un suono molto particolare, cioè nel senso diciamo che è un po' il loro marchio di fabbrica, no? Sì. Alcuni hanno magari il chitarrista che fa gli assoli di un certo tipo, pensiamo magari a The Edge degli U2, sì, no? Lui si è inventato un suono
1: e quel suono
2: eccetera, eccetera.
1: Lo si riconosce subito.
2: Esatto, ma tu lo sai come funziona il basso dei Muse?
1: Il basso dei Muse, che effetti ha?
2: Il basso dei Muse, allora, ovviamente suona, diciamo, la base è il basso.
1: È lo strumento
2: pulito, ok? Così com'è, come se non avesse nessun effetto. Cosa succede? Che il suono del basso viene filtrato da due strumenti in particolare. Prima da un pedale.
1: Benissimo.
2: Tra virgolette banalmente, no? Perché sapete che gli strumenti elettrici hanno di base un suono, diciamo, pulito, che è semplicemente il suono che esce dallo strumento. Quando sentiamo chitarre distorte o effetti di qualsiasi tipo su chitarre o bassi, è perché l'output, diciamo, dello strumento passa attraverso un pedale che sì, altro non è che un filtro digitale che distorce o comunque modifica il suono dello strumento e lo fa uscire con un effetto diverso.
1: Okay.
2: Ma la particolarità del basso dei Muse è che oltre a passare per un pedale passa attraverso un, lo chiamo sintetizzatore per capirci.
1: Cioè, sì.
2: Avete presente quegli strumenti con la tastiera che sembra la tastiera di un pianoforte, 200.000 spippoli, cavi, cavetti, eccetera, eccetera.
1: Quindi, quelli che di solito si fa fatica a capire come funzioni, no?
2: Esatto, esatto. Quindi passa attraverso questo pedale e anche una specie di sintetizzatore. Per quello parlano di quarto Muse, perché il quarto Muse è quello che di solito, perché loro sono in tre, no? C'è il cantante, il chitarrista e scusami, il cantante, il batterista e il bassista. Il quarto è quello che si occupa di tutta questa parte qua, di tutti questi settaggi qua, dei vari effetti, eccetera, eccetera, che noi ovviamente non vediamo, ma che filtrano
1: dietro
2: gli strumenti più e più volte per aggiungere
1: questa sonorità,
2: esatto,
1: particolare.
2: Esatto, esatto.
1: Grazie Anna per la spiegazione. Noi ci andiamo ad ascoltare Night Shift Superstar, direttamente dall'ultimo album dei Muse, uscito pochissimi giorni fa.

0: Oh, abbiamo ascoltato questo basso poderoso.
1: Ci hai fatto caso che sembra quasi elettronico, come se ci fosse un sintetizzatore che ci suona sopra.
0: Sì, sì, ma è, probabilmente è proprio quello che dicevi tu, è il fatto che ci sia qualcuno dietro che con una sorta, chiamiamolo così, di quello che una volta era il Moog Modular.
1: Esatto.
0: Che era uno strumento proprio adatto per fare queste cose, cioè portare dell'elettronica sulle stesse note di uno strumento che tipicamente sarebbe o elettrico o acustico, ma comunque suonato in maniera analogica.
1: Esatto, però in qualche modo, adesso non scendo nei dettagli perché neanche io li conosco bene, però non c'è una persona fisicamente che suona. Cioè,
0: no,
1: riescono ad applicare il suono del sintetizzatore su quello che
0: sono letteralmente dei settaggi che vengono messi e attivati sullo strumento.
1: Esatto, esattamente.
0: Benissimo, benissimo.
1: Che poi tu lo sai da dove nasce, cioè nel senso il sintetizzatore non è che se lo sono inventati negli anni 80.
0: Vai.
1: Se lo sono inventati ben prima, cioè il concetto stesso dell'organo.
0: Sì.
1: Ok. E l'idea, diciamo, originale era quella di uno strumento che potesse riprodurre potenzialmente un'orchestra intera, perché noi siamo abituati a sentire il suono dell'organo, diciamo quello classico che viene suonato in chiesa, che circa è sempre lo stesso, ma se uno va a vedere un organo di quelli veri fatti bene, oltre alla complessità dello strumento che è una roba
0: mostruosa,
1: allucinante, e ognuno è unico, perché essendo che non si può spostare, non si può replicare, vengono costruiti in base all'edificio in cui sono inseriti, anzi l'edificio viene costruito in base all'organo che c'è dentro.
0: A volte funziona proprio,
1: sì,
0: così.
1: Esatto, è il contrario. Se noi andiamo a guardare
0: un esempio è proprio la Sagrada Famiglia.
1: Esatto.
0: Di Barcellona.
1: Esatto. E c'è tutto un sistema di pulsanti, pulsantini, registri da attivare, disattivare,
0: pedali,
1: una roba,
0: contropedali.
1: Esatto, una roba fuori di testa. Cioè, nel senso, tu non è che ti diplomi al conservatorio in pianoforte, puoi suonare tutti i pianoforti perché hanno 88 tasti, quelli sono e boh. No, ogni organo devi, tra virgolette, imparare a suonarlo, a capire un po', ecco. E di base l'idea dei sintetizzatori nasce dall'idea di fare un organo tascabile. Nel momento in cui c'è stato un po', diciamo, di elettronica in più e si è riusciti a compattare, l'idea era comunque quella di mettere tutti gli strumenti dentro uno solo, che appunto è in questo caso il sintetizzatore di cui stiamo parlando, ma l'idea nasce bene bene bene prima.
0: Benissimo, benissimo.
1: Fatto il mio pippozzo, basta, adesso vado a casa.
0: No, mancano ancora poco più di 20 minuti per i nostri amici ascoltatori, e noi in questi 20 minuti ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Mara Sattei, Enrico Nizzotti con Sabato Sera.

0: Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, eccoci di nuovo tornati dopo questa bella canzone in italiano. Stasera non ne abbiamo messe tantissime in italiano, eh.
2: No, hai ragione, però ce n'è un'altra ancora prima della fine, eh.
1: Che tra l'altro ho visto e ne avevamo anche già parlato di quella canzone. Mi fa veramente piacere rivederla.
2: Sì, sì, c'è.
1: Allora, ci sono un po' di novità, ma dopo le sentiremo anche, perché ci sono dei promo che metteremo sicuramente riguardo soprattutto a un'iniziativa che si chiama Ci sto a fare fatica, ma non la preannunciamo. E devo dire che stiamo correndo veramente alla velocità della luce verso quella che è la conclusione del nostro appuntamento di New Entry. Devo dire, giugno è stato un mese un po'... siamo andati un po' a rilento per vari impegni, varie cose. Quindi è stato un mese un po' abbastanza di relax per noi, ma in teoria qui in luglio dovremmo essere un pochettino più attivi. Almeno io lo spero, per quanto mi riguarda, sicuramente sì. Perché non ho previsioni di ferie a luglio.
2: No, ma io in realtà l'unico giorno che, spoilerò già, che non ci potrò essere è il 27 luglio, l'ultimo lunedì di luglio, perché il 26, il giorno prima, parto per il campo scout e torno il primo di agosto.
1: Ecco.
2: Quindi proprio fisicamente mi sarà impossibile, ovviamente, anche fare da remoto, perché... su non abbiamo neanche la connessione. Pensa che...
1: Dove andate di bello?
2: Andiamo in una base scout che si chiama Casera Scarlir, che è a Mel, in provincia di Belluno. E niente, quest'anno, forse l'avevo già detto, però quest'anno sarà un campo particolare, perché di solito sai che noi siamo divisi, lupetti, sì, reparto, sì, sì, clan, ognuno si fa le sue cose. Invece quest'anno, e sempre un po' per continuare sulla linea dei festeggiamenti per il centenario, abbiamo deciso di fare un campo di gruppo.
1: Bello.
2: Che cosa significa? Che c'è una casa all'interno della quale staremo noi con il branco, insomma con i bambini più piccoli. Nel bosco intorno alla casa ci sarà il reparto con le sue tende, le sue cose. E poi il clan passerà a salutarci un paio di giorni prima di partire per la route.
1: Bene.
2: E quindi sarà molto impegnativo, insomma. Stiamo organizzando un grande gioco per 120 persone, fai te.
1: Pensa.
2: Sì,
1: che
2: sarà,
1: bello,
2: sarà
1: che
2: bello. Sarà molto molto bello, secondo me, infatti.
1: Beh,
2: siamo gasatissimi.
1: Fine luglio è un periodo in cui saremo un po' tutti impegnati nella provincia di Belluno, perché anch'io e la nostra Evita saremo impegnati lì. A Danta di Cadore il 25 luglio, che è un sabato, per la Beer Race. Quindi siamo tutti un po' impegnati in quel di Belluno,
2: esatto,
1: in quel periodo, sperando
2: tutti
1: di
2: là.
1: Trovare, se vogliamo, un filo di refrigerio, perché
2: guarda,
1: si spera,
2: io me lo auguro.
1: Si spera.
2: Io non penso, beh, noi siamo a 600 metri, quindi sarà come qua, circa. Poco più fresco, metti.
1: Ma Danta credo sia un po' più in alto.
2: Può essere.
1: Quindi forse a noi va meglio. Va bene, va bene, va bene. Allora noi continuiamo con la musica nuova, con Giveon, Jezebel.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, bene, bene. Nel frattempo è arrivato a trovarci qui in studio il nostro amico Antonio. Buonasera, Antonio. Buonasera, benvenuto. Benvenuto.
2: Buonasera, bentornato.
1: Bentornato, perché ogni tanto ci viene a trovare. Ci fa piacere, ci fa veramente piacere. Anche lui è stato presente nei giorni del Fly Party a vedere un po' tutti questi pazzi furiosi che andavano per aria con gli aeroplani. E devo dire, insomma, calda. Calda, calda in tutti i sensi. Bene, bene, bene. Tra l'altro mi ha ricordato un piccolo particolare che non ho raccontato prima, Anna, che domenica, dopo il volo del mattino delle 7:15, che praticamente sono salito in aeroplano alle 7:15, e lì per lì in aereo avevo nelle tasche, avevo un pantaloncino corto con quei tasconi di lato, c'avevo le chiavi della macchina che mi davano un po' fastidio per volare.
2: Chiaro.
1: Perché tra l'altro un aeroplano mio, insomma, non è che si sta larghissimi, quindi,
2: no, presente, sì.
1: E allora ho tolto le chiavi, le ho messe sul porta oggetti dell'aeroplano, sulla tasca porta oggetti dell'aeroplano. E poi io per tutto il pomeriggio di domenica ho letteralmente cercato ovunque le chiavi, dandole per disperse. Tutti quanti
2: le chiavi della macchina.
1: Della macchina, esatto. Tutti quanti mi dicevano: ma vai a dare un'occhiata in aeroplano, ma dai, vai a dare un... E io lì l'aeroplano era coperto, era chiuso, non avevo voglia di scoperchiare l'aeroplano, aprirlo, perché era caldo, non avevo voglia di fare questa cosa,
2: sì,
1: qua. E insomma l'ho cercata ovunque, ovunque. Ho girato mezza via superficie per cercare queste benedette chiavi.
2: E alla fine?
1: E alla fine sono andato in aeroplano, mi sono convinto e le ho trovate.
2: Eccoci qua.
1: Eccoci
2: perché
1: qua.
2: Si sa che le cose che perdi le trovi sempre nell'ultimo posto in cui le cerchi.
1: Di solito è la legge di Murphy dice,
2: esatto,
1: questo, dice questo,
2: esatto,
1: sempre,
2: esatto.
1: Se ti ricordi qual era l'ultimo posto in cui lo dovevi cercare.
2: Vabbè, perché... quello è indipendente.
1: Quello è indipendente, indipendente. Va bene, noi continuiamo con la musica nuova, ci andiamo a ascoltare finalmente un'altra canzone italiana, Jovanotti insieme con Alfa, Buon Vento. Questa è una canzone che abbiamo ormai imparato a conoscere, la strana coppia.
2: Passa parecchio anche in radio questa.
1: Sì, sta passando tanto anche in radio.
2: E quindi chi siamo noi per non metterla?
1: Una radio.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Buon vento che di solito si augura ai naviganti, a coloro che navigano, che vanno per mare. Ma in realtà buon vento si può dire anche ai piloti, agli aeroplani.
2: Sì, perché diciamo che anche per voi il vento è una cosa abbastanza,
1: diciamo,
2: importante
1: da considerare. Va bene, Anna, siamo arrivati alla conclusione ormai di questo appuntamento, di questa sera, per questa puntata di New Entry. E direi che siamo giunti al momento dei classici saluti.
2: Al fatidico momento dei saluti. Allora, partiamo da Domenico. Dall'Alberta. Passando per la Eva, la zia, Raluca, Laura e Alban e Marta, che l'abbiamo già salutata, ma la salutiamo,
1: ma la
2: di,
1: salutiamo
2: nuovo.
1: Di nuovo, doverosamente, e ovviamente non possiamo non salutare chi ci è venuto a trovare in studio. Salutiamo il mega direttore galattico e soprattutto salutiamo Antonio, che è qui, che è venuto a trovarci. Bene, bene, bene, si conclude per questa sera l'appuntamento con New Entry. Ricordiamo l'appuntamento con la replica fra il giovedì e il venerdì notte, da mezzanotte e alle 2. Poi ovviamente fra circa un quarto d'ora lo troverete anche nella sezione replay della nostra app per smartphone. Ricordiamo l'appuntamento da mezzanotte alle 2 qui fra il lunedì e il martedì con Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina. E quindi abbiamo fatto tutto.
2: Abbiamo fatto tutto tranne presentare la canzone che è la nostra sigla per il mese di giugno.
1: Per il mese di luglio.
2: Luglio, sì, perché io
1: tu sei rimasta a giugno.
2: Banane proprio. Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, per il mese di luglio abbiamo la base che ci accompagna e la sigla che chiude l'appuntamento di luglio. È una canzone degli One Republic insieme con un famosissimo DJ, Alesso.
2: Collaborazione proficua,
1: e l'abbiamo sentita molto rilassata come base questa sera, ma in realtà
2: batte un po' di più.
1: Quindi ce l'andiamo ad ascoltare e diamo la buonanotte a tutti. Buonanotte Anna, grazie.
2: Buonanotte Sergio.
1: Ciao.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: E anche questa sera.
1: Buonasera.
0: Siamo qua.
1: Ciao Paolo.
0: Ma cos'hai, la raucedine?
1: No, proprio la raucedine.
0: Sembra una
1: una rana con la bocca grande.
0: Esatto.
1: Ciao a tutti, buonasera dalla Vale e dal
0: Paolo.
1: Nostro Paolo Renzi.
0: Quindi buonasera a tutti, benvenuti. Questa, come del resto sapete benissimo, è Free Radio,
1: ma sempre e solo Free Radio con Selve, forever, per sempre.
0: È vero.
1: Ben ritrovati a Musica Ritrovata.
0: Esatto, perché questa sera abbiamo ritrovato tantissima bella musica. Ma non solo tantissima bella, ma anche da ballare.
1: E avete voglia, certo che avete voglia di ballare.
0: Con questo caldo vedi poi.
1: Beh dai, c'è l'aria condizionata, siamo fortunati. Sì. Una volta non c'era.
0: Esatto.
1: Come facevano?
0: Una volta
1: forse
0: non
1: faceva
0: c'era.
1: Meno caldo. No, meno umido, forse c'era meno umido.
0: Cioè,
1: esistevano di più le stagioni.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, adesso qua sta bomba di calore, poi una bomba di freddo, una bomba d'acqua.
0: Tutte le sere quasi questa settimana.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Non qua, però dalle altre parti.
1: Dalle nostre parti, sempre in Veneto, sì.
0: Esatto, esatto. Mm-mm. Come dicevo, come dicevamo, Musica Ritrovata è questo mercoledì 24 giugno, ormai siamo quasi alla fine anche di giugno. Pensa
1: mamma
0: un po'.
1: Mamma mia. Sì.
0: Pensa che la prossima settimana sarà notte gialla.
1: Evviva! Sì!
0: E cos'è? Saremo qua.
1: Venerdì 3 luglio, sarà già il 3 luglio.
0: E saremo qua.
1: In piazza.
0: In piazza.
1: In piazza della Fontana.
0: Esatto.
1: Piazza Cesare Battisti. No, esatto. Si dice piazza della Fontana anche quando eravamo piccoli.
0: Sì.
1: Dai, ci troviamo dove? Piazza della Fontana.
0: Esatto.
1: Comunque piazza Cesare Battisti.
0: Bene, a questo punto iniziamo allora, dai.
1: Wong Chang, Dance All Days. Andiamo su, via.

0: E anche questa sera una delle tante canzoni che abbiamo proposto durante tutto il percorso di musica ritrovata è questa, Dance All Day dei Wan Chang.
1: Direi che abbiamo iniziato molto bene.
0: Ma poi verrà. Come adesso.
1: sì, perché adesso arriva un altro bel pezzo, che è il pezzo di Alexia, The Music I Like. Questo è un brano del 1998, diciamo. Quello di prima era dello anni 80, qui siamo passati verso la fine degli anni 90,
0: esatto.
1: Ok.
0: E poi faremo anche gli anni 2000.
1: Wow, bene.
0: Quindi
1: accontentiamo
0: un po'
1: tutti,
0: la musica
1: dai,
0: si batte.
1: Sì, stasera batte, via. Ascoltiamo Alexia.

0: Allora, cosa dici di questo caldo?
1: Che fa caldo, ma qui si sta bene, siamo al fresco. Voi a casa o in macchina sicuramente sarete al fresco.
0: Sì.
1: Scriveteci al 378-06-55630 e diteci come siete messi, se siete al fresco o state sudando perché siete
0: una
1: al
0: volta,
1: caldo.
0: Una volta, no, quando ancora facevo in una radio, lo speaker, no?
1: Sì.
0: Dicevo, suda balla balla suda.
1: Bello! Hai capito? Allora lo possiamo dire, dai.
0: Certo, certo.
1: Diciamo, suda.

0: Una canzone che risale al 2004, stiamo parlando dei Black Eyed Peas, gruppo diventato famosissimo non solo per questa ma anche per tantissime altre canzoni,
1: certo,
0: che hanno fatto ancora precedentemente. Questa era Hey Mama.
1: Hey Mama. E adesso andiamo con Gary Halliwell.
0: No, è sempre questa.
1: Come è sempre questa?
0: Tu pensavi. Tu pensavi.
1: Mi hai fatto lo scherzo. Mi hai fatto lo scherzetto.
0: Sì,
1: ci sono cascata.
0: Tu pensavi che avessi cambiato, invece no, è sempre questa.
1: È sempre questa.
0: dei Black Eyed Peas. Adesso
1: sì,
0: cambia.
1: Adesso c'è lei, Gary Halliwell. Non so se la mia pronuncia va bene, ma penso
0: Jerry
1: abbia
0: Halliwell.
1: Jerry Halliwell è un brano del 1999, quindi siamo proprio lì lì per gli anni 2000, ma il ciclo latino e qui ci si scatena, eh?
0: Esatto.
1: Dai, scateniamoci. Secret.

0: restiamo sempre in tema anni 90.
1: Sì, che lei ha una voce così
0: stupenda,
1: dolce, sensuale. Lene Marlene o Lene Marlene?
0: Lene Marlene.
1: Lene Marlene. Sì.
0: E la canzone si intitola come?
1: Unforgivable Sinner. Unforgivable Sinner. Che non so il significato, purtroppo non lo so. Dobbiamo tradurlo.
0: Dobbiamo tradurlo.
1: Sì. E adesso c'è lei, grintosissima, si mantiene ancora bene nonostante l'età, vabbè, un po' plastificata, siliconata. Lei è Cher, All or Nothing. E questo è un brano, anche questo, no, questo è dell'88, quindi siamo a fine anni 80.
0: Era ancora giovane.
1: Sì, era ancora bella e giovane.

0: Era il 1999, questa canzone di Jennifer Lopez, grande.
1: È grande anche di,
0: Non diciamo niente, diciamo solamente.
1: No, possiamo dirlo, dai, il lato B.
0: Di lato B, esatto. Molto di lato B.
1: Che con... se l'è anche assicurato, penso un po'.
0: Esatto, esatto, esatto. Con,
1: quindi sa di avere un bel lato B.
0: Esatto, con questa canzone dal titolo If You Had My Love. Canzone molto, molto bella e soprattutto...
1: molto sensuale.
0: Esatto, sì, sì, anche perché lei è molto sensuale, sicuramente.
1: Per forza. Sì. Adesso cominciamo però a scatenarci, Chi sono loro? Hey boy, hey girl. Il brano è The Chemical Brothers, 1999, e quindi Hey Boy, Hey Girl, noi ragazze, balliamo The Chemical Brothers.
0: Noi ragazzi dei

0: molto molto tosta.
1: Come hai detto adesso poco fa, da sballo.
0: Da sballo, sì. Questa canzone
1: qua
0: è proprio da sballo.
1: È da sballo.
0: Da sballo con...
1: Bellissima comunque.
0: Bellissima, sì.
1: Bellissima.
0: Bellissima, bellissima questa canzone.
1: A chi piace, a chi non piace, pazienza. Vabbè, logico, però cerchiamo di accontentare canzoni, un po' tutti questa sera.
0: Canzoni da
1: vero?
0: Discoteca, e quindi questa canzone è una delle...
1: Non si discute.
0: Canzoni, diciamo così, di quel periodo che andavano fortissimo,
1: sì, sì,
0: in discoteca. Quindi
1: piace,
0: non diciamo,
1: piace.
0: Piaceva.
1: È piaciuta.
0: È piaciuta. Se non è piaciuta...
1: Piacerà.
0: Pazienza. Bene, adesso amici,
1: continuiamo.
0: Ancora musica.
1: Mm-hmm. Lui è un grande, è uno dei miei DJ preferiti, David Guetta e Chris Wills feat. Fergie, questo è un brano, diciamo, un po' più recente, perché risale al 2010, è Getting Over You, quindi qua si balla anche qua, eh.
0: Sì,
1: no,
0: qua
1: adesso
0: sì.
1: Mi alzo, sono seduta e mi alzo, devo ballare, io lo adoro, anche voi lo adorate, vero? Sono sicura.

0: come hai detto, non va, non funziona.
1: Non funziona.
0: Non funziona la cuffia.
1: Ecco, adesso, ma ho detto, guarda, penso che più di qualcuno qui in radio lo sa che per il mio compleanno.
0: Ah.
1: Spero che qualche buon'anima mi regali
0: una cuffia. Un paio di cuffie.
1: Un paio di cuffie.
0: Un paio di cuffie.
1: Beh, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, funziona, funziona.
0: Funziona tutto, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora siamo a posto.
1: Sì, continuiamo a divertirci?
0: Certo, questa serata ci divertiamo.
1: Con bella musica. Questa è recente, anche questa è un brano, sì, del 2015. È Imani.
0: Tu hai detto che...
1: Dimmi, dici, dici.
0: No, tu hai detto che gli anni 90 e adesso torna, inizia gli anni 2000.
1: Eh sì.
0: Hai capito?
1: L'avevi detto. E l'ho capito.
0: Ecco.
1: Voi l'avete capito? Bene, scriveteci.

0: Vito,
1: vedi
0: il
1: che sto cantando?
0: DJ?
1: Sto cantando sopra.
0: Hai cantato durante tutto il pezzo.
1: Mi piace un casino questa canzone.
0: L'ho capito.
1: Ancora nel 2009, scusa, quando è uscita.
0: Ma posso dire che io non me la ricordavo questa?
1: Ma poi, tra l'altro, è uscita nel 2009, però ha fatto successo dopo un anno questa canzone. Pensa un po'. E adesso dalla canzone da discoteca passiamo a un reggaeton.
0: Sì.
1: Un reggaeton.
0: J Balvin.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: pensa un po' che
1: la stavamo non, canticchiando.
0: Esatto, ma non solo la musica anni 80, 70, 60, 90, ma ci sono anche canzoni degli anni 2000 che possono essere ritrovate. Perché
1: certamente,
0: no?
1: Certamente.
0: Giusto?
1: Nonostante questa sia del 2020, molto recente.
0: Molto recente questa, molto recente. Anzi, diciamo così, recentissima.
1: Recentissima.
0: Eh sì.
1: E adesso John Newman, Love Me Again.
0: Questa è un pezzo veramente eccezionale.
1: Sì. Tanta roba. Sì. Qua non si scherza, eh?
0: No, qua non si scherza.
1: Stai già, vedo, stai già muovendo, non riesci a stare fermo.
0: No, non riesco a stare fermo questa sera. Ho il sangue nelle vene che mi scoppia.
1: Addirittura.
0: Sì, penso
1: ma
0: un po'.
1: Allora vai, scateniamoci su. Via, dai, dai, su.
0: Eccola qua, amici. Free Radio. Yeah.

0: and again. Love me again.
1: Sì, il nostro Paolo stasera è proprio scatenato, canta, balla. Ma no, ma dovreste vederlo. A parte che lo potete anche vedere perché sì, è in vetrina. Siamo in vetrina.
0: Se venite qui davanti, ci vedete.
1: Infatti, salutiamo, ecco che stanno passando. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Però in questo momento ci siamo seduti.
0: Esatto. E adesso, amici, ancora musica, soprattutto quella serata di musica ritrovata, non manca mai.
1: Con la Vale Paolo.
0: Esatto.
1: C'è Justin Timberlake, anche lui bravissimo, mi piace un sacco. Can't Stop Me, The Feeling. Questo è un brano del 2016, divertente, ballabilissimo.
0: In questo periodo va fortissimo.

0: Ma dimmi, cioè, dimmi. Chi è passato in questo momento che abbiamo salutato la nostra bella Laura? Sì, era lei. Bene.
1: Era lei o non era lei?
0: Era lei. E con questo straordinario brano di Lenny Kravitz, The Chamber. Questo è un brano del 2014, ma è ancora attualissimo, fighissimo. Il brano fighissimo. Lui è bello tutto, è molto bravo, è un grande artista. E più ne abbiamo, più ne metta.
1: Esatto. È sicuramente uno dei pezzi più belli, diciamo, di Lenny Kravitz, però ne ha fatti tanti che sono tutti belli,
0: E qua. Anche qui lei, Klingand, Jubel, 2013, ne vogliamo parlare?
1: No, non ne parliamo, no. La balliamo.
0: La balliamo.

0: Abbiamo ballato?
1: Sì, con questo sax poi.
0: Come si fa a stare ferme?
1: Esatto, esatto.
0: Grande brano questo.
1: Grande brano questo, sì.
0: Lo voglio sentire,
1: Ok.
0: Il 3 luglio, dai.
1: Lo facciamo sentire.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche questo?
0: Forse non dovevo dirlo.
1: Ah,
0: era una sorpresa.
1: Ah, no.
0: Non è più una sorpresa.
1: Non è più una sorpresa.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: E restiamo sempre in tema di 2000, dal 2000, quindi sì, 2011.
1: 2011, esattamente.
0: Con questa canzone.
1: Lick Lee. I Follow Rivers.
0: Rivers.
1: Con la
0: esatto, con la S finale. Canzone che ancora adesso si, diciamo così, si mette a far sentire.
1: Si ascolta ancora.
0: Si ascolta ancora in discoteca.
1: Si sente in giro.
0: Esatto,
1: ancora,
0: esatto.
1: È ancora attiva.
0: Ancora
1: sì,
0: attiva questa canzone. Come del resto anche questa che sta arrivando adesso è ancora attiva.
1: Hai voglia. Lei è Madonna. Pensa un po'. E però questo è un po' più vecchio. È un 99.
0: È un 99. Siamo tornati un po' indietro.
1: Stranger.
0: Siamo tornati un po' indietro, no?

0: so se hai sentito anche la nuova canzone di Madonna assieme a, sì, a Carpenter, no?
1: A te è piaciuta?
0: Sì, sì.
1: L'hai gradita?
0: Sì, sì, mi piace molto.
1: Anch'io
0: la canzone.
1: L'ho gradita.
0: Poi tra l'altro anche la facciamo sentire alla mattina, sabato mattina, con
1: Bene.
0: Mattinatissima, quindi
1: perfetto.
0: La canzone, canzone molto bella, molto aggressiva, poi Madonna, sì, insomma... E la Carpenter.
1: Lei invecchia, ma la sua musica rimane sempre,
0: sempre
1: attualissima,
0: sempre,
1: in voga.
0: Sempre. Sì. Questa era Beautiful Stranger, canzone che risale al 99. Ma adesso.
1: Sentite, la risata. Chi sono? MFM, Marco? Don't worry.

0: Lady.
1: Sì, molto bella anche,
0: questa è un grande pezzo che risale
1: del 2000,
0: al 2000,
1: questo, tra l'altro,
0: quindi,
1: sì, Mojo.
0: È proprio Mojo. No, veramente,
1: anzi,
0: un bel pezzo di canzone che ancora adesso si ascolta molto bene. Esatto,
1: molto.
0: E si balla anche nei revival, diciamo, degli anni 2000.
1: Ah, permettimi una cosa. Dimmi. Prima che arrivi l'ora X, devo salutare una cara persona a me che ci segue sempre,
0: certo,
1: ormai è fedelissima, è Maria. Un bacione.
0: Ok. Quindi se ci segue,
1: sì,
0: ci ascolta...
1: è proprio affezionata a Free Radio Conselve.
0: Affascination. Dai. Comunque, diciamo così, poi ci sono anche altri che magari ci ascoltano sicuramente.
1: Ma sicuramente adesso mi è venuto in mente perché lei poi mi scrive,
0: sì, poi
1: sempre,
0: scrive,
1: lei
0: esatto,
1: privatamente,
0: esatto,
1: ma anche stasera mi ha scritto,
0: esatto,
1: e quindi la saluto con molto piacere. Oh, ecco, e qui Endless Summer, siamo in estate tra l'altro da qualche giorno, quindi festeggiamo l'estate con Oceana. E questo brano è Endless Summer 2012.

0: Wild Wild West.
1: Will Smith con l'eco di Paolo Renzi.
0: Sì. Esatto. Wild Wild West. Film, colonna sonora del film Wild Wild West,
1: Wild,
0: no?
1: Wild West, sì.
0: L'hai visto?
1: Lui, no.
0: Neanch'io.
1: Forse sì.
0: Forse sì, forse no.
1: Beh, a parte che ho le cuffie che stasera mi stanno un po' facendo dannare.
0: Dannare. Ma adesso aspetta un attimo, prima di parlare, cosa c'è?
1: Cosa c'è?
2: Questa è Free Radio.
0: Sì, non mancava, sì, non poteva mancare lo stacchetto, no?
1: Sì, siamo a Free Radio.
0: Siamo a Free Radio.
1: Musica ritrovata.
0: Musica ritrovata.
1: Con la Vale
0: e Paolo. Ma adesso, amici, è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Purtroppo.
0: Sì.
1: Con, tra l'altro, un brano di sottofondo che spacca.
0: Bello tosto.
1: Bello tosto.
0: Che spacca.
1: Spacchissima. Che c'è anche Britney Spears,
0: esatto,
1: in questo brano, Scream and Shout. E quindi salutiamo i nostri amici,
0: sì, salutiamo
1: le nostre
0: tutti
1: amiche.
0: Noi ci

0: sentiamo sabato mercoledì prossimo.
1: Noi sì, con musica
0: con
1: ritrovata.
0: Musica ritrovata, mentre sabato mattina con
1: sabato.
0: Mattinatissima.
1: Poi ricordiamo che stasera, dopo di noi, c'è Saverio il nostro
0: Lombardo.
1: Amico
0: Saverio Lombardo. Domani sera.
1: E domani sera chi c'è?
0: Il pillolone.
1: Il pillolone.
0: Di Roberto Violato.
1: Pillole di musica con esatto. Il nostro Roberto Violato. Bene. Vi auguriamo una buona notte. Anzi, la Vale vi dice sempre: fate sogni belli.
0: Ciao, notte.
1: Ciao.

0: Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.
1: Questa è Free Radio.